State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

0: and it's much too much.
1: State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

0: State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.
1: Che ne sai di un bambino che rubava, soltanto nel buio giocava, e del sole che trafigge i solai, che ne sai? E di un mondo tutto

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

comune, i quo qua sono andati via, vanno a rischi nell'autonomia, e voi intellettuali ne avete già discusso, a che serve poi menarla con la storia del...

Don Chisciotte non è contento, ma lavora in un molino a vento. Alibaba e 40 ladroni hanno già vinto le elezioni. Hansel e Gretel hanno affondato una fabbrica di cioccolato. E Alice nelle bottiglie

gli stivali delle sette leghe, pagando all'assicurazione le scope delle streghe, le abbattute l'aviazione, pollicine nella CIA, di fanfarla microspia, e voi intellettuali ne avete già discusso, a che serve poi menarla con la storia?

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

stare soli, non dicevamo una parola. Scartavamo i ricordi come caramelle, come quei regali che tu sai già cosa c'è. Trovi sempre un motivo per sorprenderti,

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

0: la domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.
1: Gioioso gruppo di canaglie, la puntualità nel farvi trovare sul punto d'incontro dimostra che siete ben propensi ad iniziare una nuova gita della fantasia sul mio autobus divenuto, grazie a voi a pieno titolo, una stimata discoteca mobile. Vi porgo i saluti della squadra di lavoro, formata dalla copilota Roberta, dalle guide turistiche Patrizia e Daniela e dal tecnico satellitare Toto. E siccome la musica è come la vita, si può fare in un solo modo, insieme, do il via a questo nuovo percorso musical panoramico insieme a David Bowie. Sono l'autista Kiko Leca e il Magical Mystery Tour inizia adesso.

Poiché con David Bailey abbiamo rotto il ghiaccio, non posso che iniziare da lui a darvi notizie e curiosità sugli artisti e band che propongo in viaggio. Givin' In, ben remixato dal producer Sea Dawgs, alias di Charles Dawkins, è un brano di house partecipato vocalmente da Mike Seedy e pubblicato dall'etichetta Making Movies nel maggio 2024. Oserei dire, bella partenza! Continuiamo con Carl Craig, ancora ben saliti sul Dancing Pullman dal conducente Kiko Lecca.

Oltre al tastierista, disc jockey e produttore statunitense Carl Craig, famoso soprattutto nell'ambito della techno, un bel connubio di menti hanno preso parte a questa The Melody: Eric Swartz, che l'ha ottimamente rimanipolata, Francesco Tristano, che l'ha vocalizzata, e Le Siècles, orchestra sinfonica francese, fondata nel 2003 da François Xavier Roth con l'obiettivo di reinterpretare opere dal XVII al XXI secolo in una prospettiva contemporanea. Nobilissima iniziativa, bravissimi tutti. Raccomando ai miei fedeli abitudinari passeggeri di coinvolgere i nuovi non solo nelle danze sulla pista realizzata al centro del corridoio del mio bus, ma anche consigliando loro di dare un colpo d'occhio ai bei panorami che stiamo incontrando in cammino. Ora, Gino Strike, ancora buon percorso dal vostro un po' autista, un po' disc jockey, Kiko Lecca.

Missing You non è solo un progetto del DJ e producer di Johannesburg Gino Strike, ma anche del cantante, autore e produttore anch'egli sudafricano Earl W. Green, noto per il suo stile vocale soul e per le sue tracce di house, ma apprezzabile l'importante rielaborazione del DJ, produttore e musicista Deep Consul in accoppiata col famoso collettivo britannico Soul to Soul. In sostanza, questo brano ha coinvolto 8 mani. Adesso, nel rispetto della regola dell'alternanza che mi impone di passare da un brano del recente ad uno del passato, spazio agli Isley Brothers che ci faranno compagnia durante la prima delle due pause più gradite

canzone registrata nel 76 dal gruppo di Cincinnati, Isley Brothers, e sia singolo sia titolo dell'album. La loro Harvest for the World è stata un ottimo sottofondo per il nostro espresso in tazzina offerto dal banconiere Riccardo. Grazie caro per l'ospitalità e al prossimo. Ilare e compagnia, fra un lampo il guidatore Chicoleca continuerà il cammino, dopo il colpo di clacson che segnalerà la risalita a bordo, con la Fatback Band, e sarete ancora in Magical Mystery Tour.

Come ben sapete, quando sfoglio la discografia di artisti o band già ospitati, non ripeto notizie o curiosità già in vostro possesso, quindi della mitica Fatback Band, mi limito a ricordare che questo gruppo funk pionieristico ha realizzato molti singoli di successo tra gli anni 70 e 80, spaziando da brani umoristici e originali a pezzi dance energici fino ad occasionali brani a sfondo politico-sociale. Sono ancora in attività e me li avete ballati con All Day del 75, col quale ho rioccupato la carreggiata dopo la breve sosta. Proseguiamo con i Go and DJ LXS. Ben risaliti, state viaggiando sul Dancing Torpedone guidato da un Kiko Leica, sempre un po' autista, sempre un po' disc jockey.

Try è un brano collaborativo pubblicato dai produttori e DJ Go Tribe, nome d'arte dell'italo-keniota Matteo Ciceroni, e dello svizzero Alex S, noto anche come Baustoff o Alex S, che hanno avuto e continuano ad avere ottimi riscontri sulle piattaforme streaming. L'itinerario continua con Can I Walk. State continuando a girovagare sul pullman musical panoramico pilotato dal sottoscritto, che si scrive Chicoleca ma si legge Gran Bella Dance.

In pieno genere new disco indie dance, To The Music è un singolo del produttore Kenna Walk, pubblicato a settembre 2026 tramite l'etichetta B-Club Milano. Ringrazio le mie co-belligeranti emittenti che consentono di udire in ogni angolo del globo voi siate le nostre bigelonate musicali, quindi saluto Mar Italia, Toronto, Canada, Low Roots Factory Palermo, Condivisione Palermo, M1 Ferrara, Felix On Air 2026 Pordenone, Studio 101 Tortoli, Music Factory Oristano, Team 2000, Villa Urbana Music, Centrale, Country Music Italia, Corallo Villa Puzzu, Sardegna Costa Smeralda, Italia Emergenti, in DAB, Web, FM, App, compresa l'app Radio Garden per l'ascolto col telefonino, ma anche le rimanenti radio francesi, spagnole, inglesi ed oltreoceano che collegate ci ripropongono in FM nelle loro regioni a favore degli amici italiani in modalità Gran Turismo o residenti in quelle zone per lavoro. Se entrate sul mio profilo Facebook Kiko Leca, Kiko scritto K-I-K-O, avrete l'elenco dei link grazie ai quali passare in automatico alla vostra radio favorita. E adesso Steve Paladini. Siete sempre in Magical Mystery Tour con Kiko Leca.

è un brano electronic house pubblicato a maggio 2025 dal produttore originario di Rosario in Argentina, Steve Paladini. Nello scenario della dance si distingue non solo per le sue produzioni house, tech house, minimal e deep house, ma anche per il suo forte impatto come creatore di contenuti ed educatore musicale sui social network. Andiamo avanti insieme a Major Lazer. Questa è la musica del Magical Mystery Tour e questo è Kiko Leka.

cosuce sui Major Lazer ve ne devo dire dare. Prima di tutto il Blow That Smoke che mi avete appen ballato, uscito ad ottobre 2018 ed estratto dalla raccolta Essentials, ha avuto prima successo come video, poi come singolo musicale. I Major Lazer, gruppo dancehall di elettronica fondato nel 2008, per questo progetto si sono avvalsi della cantante e cantautrice svedese Tove Lo, pseudonimo di Ebba Tove Elsa Nilsson. La trama del video la mostra nei panni di una cameriera in un hotel che scopre un passaggio segreto per accedere ad una dimensione festosa e surreale. Insomma, tutto torna. Fra le righe dello spartito si potrebbero leggere note che rievocano in chiave moderna sia lo Schiaccianoci sia Alice nel Paese delle Meraviglie. Se siete curiosi lo trovate su YouTube. Amoruchui, Heaven and Hell Orchestra ci accompagneranno durante la sosta che faremo in quel capiente terrapieno con bella vista sul quale sto per parcheggiarmi. Calate e intorpidite il dito a furia di scattare foto a ricordo della vivace giornata che stiamo passando insieme.

Gli amanti della dance più sfrenata hanno riconosciuto dalle prime battute What You Gonna Do, propostaci dagli Heaven and Hell Orchestra, noti principalmente per le loro rivisitazioni disco-funk, proprio come questa, in origine del celebre produttore Tom Moulton, considerato il pioniere del remix disco e l'inventore del formato da 12 pollici. Gioiosa cricca, fra pochissimo l'itinerario seguiterà con Whitney Houston and George Michael, e sarete ancora in Magical Mystery Tour con Kiko Lecca.

con questa coppia occasionale che risponde ai nomi di Whitney Houston e George Michael vale la stessa regola usata nel precedente blocco, quando dissi che con personaggi straconosciuti non direi niente di nuovo oltre a quel che già sapete di loro. Quindi aggiungo solo che ci mancano molto, anche perché le loro voci avevano delle tonalità ai limiti della legalità. Di If I Told You That esistono diversi remix in stile dance, disco e house molto popolari online e nei club, e questo è uno di quelli. Oh, grazie per essere risaliti velocemente a bordo. Questo prova appetito verso nuovi paesaggi, unito alla voglia di nuova musica che potrete continuare a ballare sulla pista al centro del corridoio del mio Pullman discoteca, realizzata ribullonando la selleria a spalli finestroni per creare un capace spazio pestabile attorniato dal lungo boudoir sul quale vi stravaccate quando siete esausti. Ora, Ken Laszlo. Questa è la musica del Magical Mystery Tour e questo è Kiko Lekka.

quello che vi siete fiondati in pista a ballare è una versione rara e molto ricercata del celebre brano italo disco pubblicato originariamente nell'85 dall'italianissimo Ken Laszlo, pseudonimo del cantante Gianni Coraini. Era Tonight. Lasciamo gli anni 80 e torniamo al recente con Tommy Glasses. State viaggiando sul Dancing Bus del vostro Chicco Leica, sempre un po' autista, sempre un po' disc jockey.

Time e il bel progetto New Disco House del 2024 di Tommy Grassis, alias del produttore DJ francese Thomas Carelli, noto nella scena dell'elettronica internazionale. Apprezzabilissimo anche perché mantiene un profilo personale piuttosto riservato, siccome preferisce concentrarsi sulla musica, lasciando parlare le sue produzioni.

Genga, eccoci arrivati alla seconda pausa più adorata da voi, quella dell'aperitivo incollata al romantic moment, nel quale avrete l'opportunità di ballare un motivo che, con precisione sartoriale, ho ritagliato su misura per la vostra voglia di benessere. Quindi buon drink moment and relax time dal vostro autista Kiko Lecca.

Il May Sharp unisce la voce di Cleo Soul nel brano When I'm Your Arms con il classico Ascension Don't Ever Wonder di Maxwell. Entrambi questi artisti hanno raggiunto l'obiettivo da me prefissato, quello di crearvi un tappeto sonoro adatto al momento più sentimentale della gita, abbinato allo spazio aperitivo del quale è stata protagonista la bella bar lady Noemi. Ciao splendore, grazie e a presto. Festosa combriccola, il torpedone continuerà il percorso turistico dopo i gagliardi suon di trombe con FKA Mesh and Sio. Il guidatore Kiko Leka vi aspetta.

Bumblebee è il risultato della costruttiva collaborazione fra l'artista sudafricana FKA Mesh e la talentuosa cantante Sio. La critica definisce questa cooperazione una raffinata fusion che ha creato un percorso melodico e avvolgente, ricco di percussioni su cui fluttua la voce di Sio, mentre i profondi e sinuosi groove afro di FKA Mesh conferiscono al brano un'atmosfera onirica. Con loro abbiamo iniziato a percorrere l'ultima fetta di viaggio che ci porterà in stazione centrale. Proseguiamo con Dog Wheels, ben risaliti sul Pullman discoteca del vostro Kikoleka, sempre un po' autista, sempre un po' disc jockey.

Doug Be Good To Me è un brano New Disco House pubblicato dal produttore britannico Dave Lee, noto storicamente con lo pseudonimo di Joey Negro, ma anche con un'altra infinità di alias, come in questo caso Doug Wills. Questo motivo, che mi avete ben gradito, è caratterizzato da un sound decisamente orientato al boogie degli anni 80, guidato da sintetizzatori in stile D-Train, tastiere dub e una linea di basso travolgente che richiama lo stile degli Chic. Grande ritmo da 123 bpm. Mi permetto di ricordare alla beata comitiva, tra un balletto e l'altro sulla pista al centro dell'andito del mio bus, di non perdere gli ameni paesaggi che stiamo incontrando in cammino. È tempo di Germango Dreaming, godetevelo. Questa è la grande musica del Magical Mystery Tour e questo è Chicco Lecca.

Breeze è il piacevole motivo di Germain Go Dreaming, pseudonimo di Germain Sacre, musicista e produttore australiano con base a Sydney. Il suo stile mescola psychedelic pop, indie pop e sfumature di pop disco anni 80 che creano sonorità sognanti e rilassate ideali per il chill out. Questa versione con la dicitura Quarantine Rework si riferisce ad una speciale riedizione del brano rimodellato dall'artista durante il periodo del lockdown, nato nell'intimità dello studio di casa, nel quale viene accentuato il carattere lo-fi, intimo e nostalgico della traccia rispetto alla versione originale. Adesso vi propongo Kim Sim. Siete sempre in Magical Mystery Tour con Kiko Lecca.

0: Too Blind to See è il bel branetozzo della statunitense Kim Sim, che per chi non lo sapesse è una delle voci più iconiche e riconoscibili dell'house dance degli anni 90. Per non sbagliare, ha chiesta e ottenuta la collaborazione dei producer Whitney e Richard Earnshaw ed era palese che il successo sarebbe stato scontato. Uscita a luglio 2026, la traccia caratterizza pienamente il genere soul, full house e classic house. Simpatica frotta, eccoci all'ultimo pezzo della nostra girovagata. Preparatevi per l'arrivo.
1: The disco scene.

0: E ormai è routine chiudere il cerchio con un evergreen, perciò un qualcosa degli Chic che ci fanno aprire l'armadio dei ricordi ci sta più che bene, e anche se si tratta di un remix dei DJ producer Tote and Cassini, l'impronta di Nile Rodgers con la sua I'll Be Here, quella è e basta, avrebbe detto Francesco Salvi. Amorini, vi salutano la copilota Roberta che ha ideato e tracciato il percorso sulla cartina stradale, le guide turistiche Patrizia e Daniela che lo hanno armonizzato accudendovi, e il tecnico Toto che da remoto ha monitorato via satellite la nostra e la vostra sicurezza. Sfolgorante comitiva, congratulazioni per averci scelto. Vi rammento che potrete restare collegati con noi cercando in rete la mail dell'emittente con la quale ci avete ascoltati e, una volta trovata, messaggiarci. In partenza dissi, la musica è come la vita, si può fare in un solo modo, insieme. In conclusione aggiungo, il bello della musica è che quando ti colpisce non senti dolore. Questo Magical Mystery Tour finisce adesso. Ciaone dal vostro un po' autista, un po' disc jockey, Chico Lecca.
1: Sono le 9:59 minuti.
2: La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.
3: Ritorna. Come possiamo annunciarlo? Il ritorno di Sfida tra i Giganti. Caro Franco Urru, in regia della Torre di Villa Urbana, io sono Paolo Frau. Ritorna la quinta puntata di Sfida tra i Giganti. Ci eravamo lasciati prima dell'estate con quattro puntate che hanno visto trionfare nella prima Lucio Battisti, e poi c'è stata la vittoria dei Pink Floyd nella seconda puntata, Whitney Houston e poi Vasco Rossi nella quarta puntata. Siamo nella quinta puntata e abbiamo cinque band italiane davvero importanti. Andiamo a ricordare PFM, una formazione che ha anche questa svariati anni di vita e di grandi successi. Poi Nomadi, che dire dei Nomadi, la grande voce di Augusto Daoli, e poi tutto quello che è succeduto dopo di lui, perché purtroppo ci lasciò Augusto, e quindi i Nomadi hanno cambiato diciamo qualche vocalist nel corso di questi anni. Poi abbiamo i Pooh, la storia della musica italiana, e ancora la grande voce di Mattia Basar, anche lì qualche cambiamento dopo Antonella, ma insomma ascolteremo davvero grandi successi da queste quattro band, non più cinque, abbiamo fatto anche questa modifica insieme a Franco. Team 2000, Villa Urbana Music, io sono nello studio di Music Factory Oristano, sono Paolo Frau, c'è anche Radio Centrale Oristano, Radio Felix On Air 2026, io direi che si può anche iniziare con la sigla e partiamo con la prima canzone.

qui, signori, Augusto D'Aulio, che bello. Beh, devo dire che la sua voce davvero è stato il segnale più luminoso di una carriera davvero immensa dei Nomadi. Ho difeso il mio amore.

Eccolo qui, Augusto, grande voce, ho difeso il mio amore. E poi nella facciata B c'è la canzone per un'amica che, insomma, andando a incontrare queste quattro band, non mancheremo di ascoltare anche questo successo che vi ho menzionato, che è la facciata B di questo album. Questo è anche l'ottavo singolo discografico di questo gruppo musicale, I Nomadi. È stato pubblicato nel 1968, ricordate? Passa in

E sempre da brividi questa interpretazione di Antonella Ruggero con i Mattia Basare, questa Cavallo Bianco che abbiamo avuto modo di incontrare. Questo è anche il secondo singolo di Mattia Basare, pubblicata dalla Ariston nel novembre del 75. Bene, vi ricordo che non è semplice votare, non è semplice perché insomma andare a dare un voto, solo un voto per una di queste formazioni. I Nomadi, la PFM, IPU e i Mattia Basare. Per cui insomma mi raccomando, scegliete bene, perché poi uno di queste formazioni continuerà il cammino in sfida tra i giganti. Bene, io direi che la prossima canzone è intanto il titolo di un album, che è una raccolta di questo gruppo rock progressivo italiano, premiata Foneria Marconi PFM, pubblicato nel 76 dalla numero 1. Contiene brani originariamente diciamo pubblicati negli album Photos of Ghost e L'Isola di Niente, ancora Chocolate Kings, e fa parte di una serie economica denominata Linea 3, in cui appunto i cui album appunto venivano venduti a prezzo ridotto. Ma questo è sicuramente uno dei pezzi che tanti ricorderanno da questa grande formazione che abbiamo veramente il piacere e l'onore di avere in questa quinta puntata di Sfida tra i Giganti. E quando parliamo di band italiane o di artisti italiani in generale, cantautori, sono veramente dei giganti, loro lo sono davvero alla grande. La PFM li ascoltiamo con Celebration.

bello che questo penso davvero che mi riporta molto indietro nel tempo, ma penso anche a voi che siete come sempre numerosi all'ascolto delle nostre web radio. Questa era Celebration Day della premiata Funeria Marconi, la PFM. Bene bene, il prossimo pezzo è una canzone d'amore che segue il classico schema inciso ritornello. Questa canzone è cantata da Robby Facchinetti e Dodi Battaglia. Per il pezzo Robby utilizza anche nuovi sintetizzatori Oberheim, si chiama proprio così, Oberheim, si chiamano così questi sintetizzatori di quel periodo che si discostano da quelli usati per l'album Rotolando Respirando, e questa è la maggiore innovazione di questo singolo che andiamo a sentire. Pensate che questo pezzo fu anche proposto alla manifestazione Un Disco per l'Estate nel 1978 e anche fuori concorso al Festival Bar 1978.

Eccolo qui, premiata Foneria Marconi, Capitani Coraggiosi. Questo è un brano musicale della premiata Foneria Marconi, pubblicato nell'84 all'interno dell'album PFM. PFM è stata anche sigla, pensate, questa canzone televisiva. Il pezzo fu scelto come sigla della famosa trasmissione televisiva di Rai 1 domenica nella stagione 84-85, portando la band a una grandissima popolarità televisiva e generalista. Oh, bene, vado a ricordare che Franz Di Cioccio, voce e batteria, Patrick Giras al basso, Lucio Fabri violino e cori, Marco Sfogli chitarra, e poi c'è Alessandro Scaglione tastiere e cori, Eugenio Mori seconda batteria, Luca Zabini tastiere, chitarra e voce, per special guest, appunto, ospite speciale, insomma. Ok, va bene, siamo pronti per andare a curiosare su un'altra formazione che è in gara con Sfida tra i Giganti. Abbiamo detto PFM, PU, i Nomadi, e ci sono anche i Mattia Bazar. Questi un 45 giri, la facciata è Che male fa, e poi invece per quanto riguarda la facciata B, Un domani sempre pieno di te. Sono tutte canzoni davvero che sono state davvero dei grandi successi. Anche in un lato B la canzone ha spopolato. Questo è anche il terzo singolo di Mattia Bazar, pubblicato nel 1976, che anticipa l'album Gran Bazar del 1977. Oh, che bello, se risentiamo rimaniamo, come dire, avvolti, colpiti come sempre dalla grande voce di Antonella Ruggero. Che male fa alla sfida tra i giganti.

0: Antonella Ruggero, Antonella Ruggero voce, poi Carlo Marrale che abbiamo sentito in questo pezzo, chitarra e voce, Piero Cassano tastiere e voce, Aldo Stellita al basso e poi Giancarlo Golzi batteria, e si è unito subito dopo il primo singolo. Ricordo che Marrale, Cassano e Stellita provenivano da un altro gruppo musicale precedente, i Jet, ok? Un altro gran bel pezzo questo di Mattia Bazar dal titolo Che male fa?
1: Sfida tragica.

0: chimica.
1: Dammi solo un minuto, questo è un grande successo dei Pooh, pubblicato nel settembre del 1977, inserito nell'album Rotolando Respirando. Il tema di questa canzone è la struggente storia di un addio. Una donna ha deciso di andarsene mentre l'uomo cerca di trattenerla per un ultimo istante, rievocando i ricordi di un amore che sta finendo. E va bene, una canzone che davvero è stato un cavallo di battaglia, ma ce ne sono tanti dei Pooh, ma come dei Nomadi della PFM e dei Mattia Bazar, per cui insomma è appena iniziata la quinta puntata di Sfida tra i Giganti.
2: Stai ascoltando

tempo è passato, Franco, 1966, questo pezzo, come potete giudicare il titolo di questo primo grande successo del gruppo musicale italiano I Nomadi. Il brano è la versione italiana di The Revolution Kind di Sonny Bono, e poi viene presentato anche il cantagiro nel 66, divenne un inno del movimento beat italiano. Per la formazione dell'epoca comprendeva il fondatore, ancora oggi in forza a questa band che continua davvero a ad ottenere grandi successi anche qui in Sardegna, Beppe Carletti alle tastiere e l'indimenticabile Augusto Daolio alla voce. Bene, vi ricordo di votare un solo voto per una di queste band, i Pooh, la BFM, Mattia Bazar oppure i Nomadi. E adesso andiamo a sentire uno dei pezzi forse più amati di questa formazione, Impressioni di settembre della premiata Foneria Marconi. Questo è uscito nell'ottobre del 71 come lato B del 45 giri, La carrozza di Hans, ed è il primo brano italiano a usare un sintetizzatore Moog. Ecco, gli autori, insomma, la musica è di Franco Mussidda, mentre il testo è firmato da Mauro Pagani e Mogol. È davvero un pezzo davvero bello. Il testo nasce da un incontro in Brianza e da sensazioni autunnali e bucoliche, con un tono che richiama il romanticismo ottocentesco. Lo ascoltiamo tutto per intero. Impressioni di settembre, premiata Forneria Marconi.

0: semplicità. Questo è il pezzo di Mattia Bazar, è un celebre brano di questo gruppo pubblicato nel 78 come traccia di apertura ed estratto dall'album Semplicità, anno di pubblicazione 78. Ricordo la formazione di quel periodo: Antonella Ruggero, affiancata dai fondatori del gruppo Aldo Stellita, Carlo Marrale, Piero Cassano e Giancarlo Golzi. Il singolo è uscito come 45 giri, che abbinato al brano è così diventando rapidamente uno dei pezzi ancora oggi più amati e rappresentativi del loro repertorio di quel periodo, ma ancora oggi davvero. Poi Mattia Bazar si sono ovviamente hanno cambiato anche loro, insomma, poi vi faremo sentire che qualcosa del gruppo attuale, no? Di Mattia Bazar. Comunque vi ricordo che la prossima puntata saranno ancora queste le band che dovete votare e avremo modo di ascoltare altri successi. Ho il tempo, siamo già in sigla, ho il tempo per salutarvi tutti, abbracciarvi, ringraziarvi per l'ascolto e ringrazio Franco che è stato come sempre abile e attento in regia dalla torre di Villa Urbana con le sue due web radio che sono Radio Team 2000 e Villa Urbana Music. Poi c'è Radio Centrale Oristano capitanata dal direttore Alessandro Fiori e ancora Radio Felix On Air 2026. Non so se ci sono altre radio collegate, Franco fammelo sapere nelle prossime puntate così andremo a menzionarle, va bene? Da parte mia davvero tutto, fate i bravi, continuate a seguire le nostre web radio, non ho detto le repliche. Allora, questo appuntamento è andato in onda oggi, va bene, lunedì 5 ottobre in diretta a mezzogiorno, come sempre. Mercoledì andremo in onda in replica alle 20, invece giovedì alle 16, venerdì alle ore 23 e domenica alle 10. Abbiamo insomma selezionato un po' di orari in maniera che tanti più amici possano seguire questo programma se non ce l'hanno fatta a seguirlo in diretta il lunedì a mezzogiorno. È davvero tutto, grazie e fate i bravi.
1: La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.
2: Sono le 10 e 51 minuti.

Una persona può fare la differenza, ma tante persone possono creare un cambiamento. Questo mi ha detto stamattina Francesco Urro, venendo con le radio della Sardegna, Radio Centrale Oristano, Radio Team 2000, Radio Villa Urbana Music, Music Factory Oristano e Radio Corallo a tu per tu con quella svizzero-tedesca che è Felix On Air 2026. E anche per l'odierna domenica 11 ottobre il pool di emittenti si unisce, contribuendo ad irradiare Remember. E il nostro staff ha l'immenso piacere di annunciarvi che l'appuntamento che fa battere il cuore dei nostalgici boomer sta per iniziare.

È ufficialmente con immensa gioia che vi do il benvenuto nel cuore pulsante di un nuovo ed entusiasmante viaggio sonoro. Anche stavolta sarà una grande sfida abbracciando ogni sorta di genere musicale 70-90 fatto di ritmo internazionale e

0: Non importa quanti anni abbiate o da dove veniate, porteremo ricordi che vi faranno sognare con Remember, pronto e confezionato con la collaborazione dell'autore della playlist Conte Max, la regista Margherita e il binomio quanto mai inutile dello speaker Alberto De Gennaro e il ricercatore storico musicale Maurillo.
1: Alberto De Gennaro presenta
2: Remember.
1: Remember.

Una compilation di artisti versatili che hanno puntellato le classifiche mondiali, riuscendo ad essere protagonisti in primo piano per decenni grazie ad un repertorio eclettico sul quale la nostra attenzione si focalizza più volte. Ritorna oggi per celebrare una nuova stagione di Remember, riconfermata da numerose emittenti italiane ed estere alle quali va il mio ossequioso grazie.

0: Ritorna prepotentemente alla ribalta un classico della dimensione intimistica nella quale riusciva ad immergerci la voce di Barry White. E dopo l'ausilio vocale del britannico Rod Stewart, come non soffermarci a Galveston, la cittadina texana che diede i natali a King of Disco, Barry White.
1: We got it together, didn't we?

Un impressionante biglietto da visita filtrato da una canzone che oscilla tra sentimento e rimpianto di due protagonisti che travolgono le loro vite, con un testo che recitava: tu sei la prima, sei l'ultima, sei il mio tutto. You are the first, the last, e con quel che ne segue era Barry White.

Incredibile com'era futuristica la canzone di Alan Parsons Project, un pezzo dell'82. All'epoca non pensavamo certo che le telecamere sparse per le città potessero un giorno leggere ciò che quotidianamente facciamo. Il Grande Fratello ci osserva con il suo lungo occhio. Io sono il lungo occhio nel cielo che ti guarda. Alan Parsons Project.

certe cose accadono e noi non possiamo sempre fermarle. Ma la musica è qualcosa intrinseca nell'essere umano, dal quale si traggono benefici, quindi non fermatela. Don't Stop the Music, 1980, un classico del funk e dell'R&B.

0: In un album ci sono fotografie che riconosci ancor prima di ricordare le canzoni del vinile. E quella grafica sembra raccontare una storia che ci ha guidati a scoprire artisticamente una band tra le più acclamate. Era il 1991 quando un bimbo nuotava nell'acqua con accanto un dollaro americano e da lì sarebbero stati creati poster famosissimi, celebrati con i Nirvana.
1: Remember, O Thursday Live, the best broadcast in the world with international music from the 37 in 80s. The best artists of music that made history. Led by Alberto De Gennaro.
2: State ascoltando Remember.
3: Remember.
2: Con Alberto De Gennaro.

Ci sono canzoni che attraversano il tempo e poi ci sono artisti che il tempo non lo fermano, diventando parte della nostra vita. Ace of Base, Beautiful Life.

Nella nostra scaletta ci sono brani memorabili estratti da un repertorio di chi ha curato il suono, gli arrangiamenti, gli assoli. E noi con Remember vogliamo riportarli a nuova freschezza a distanza di decenni. Vedi ad esempio i Dire Straits. E con loro la scelta del motivo è difficile, poiché tante risultano le perle viniliche di quel percorso artistico intrapreso nel 1977 attraverso il rock britannico. 1996. Ci fermiamo qui con Walk of Life.

Chiamateli ricordi d'infanzia o dell'adolescenza precoce di chi ancora minorenne tentava di entrare nelle discoteche la sera, snobbando gli ingressi pomeridiani. Vi ricordate il periodo in cui ci si vestiva con camicie a larghe punte sgargianti e pantaloni a zampa d'elefante? E poi, il suono degli anni 70, musica vera, che ci faceva sentire realmente bene.

Luci della disco che hanno illuminato le piste da ballo, le colonne sonore di un'epoca, un flashback di quei prodotti discografici trasmessi dalle stazioni radio, ma diventati successi mondiali nei club di tutto il mondo. Note da ricordare attraverso i migliori momenti della nostra vita di giovani uomini e donne. Dove eravate quando avete sentito per la prima volta questa canzone?

Il collega autore Maurillo nel Fuori Onda mi chiede: ma secondo la tua esperienza di amateur, di sciupa femmine, quale brano di sottofondo consiglieresti per un dopo cena romantico a lume di candela in una sera stellata e la luna che illumina un terrazzo affacciato sul mare, con le onde che si infrangono sugli scogli? Ma basta chiedere, un sax!

Un ascoltatore estasiato da quel brano sin qui ascoltato si è dimenticato di spegnere le candele poste sul tavolo e la brezza marina ha fatto sì che si rovesciassero incendiando la tovaglia, le tende, il sofà, per poi propagarsi a tutta la casa. Per fortuna che lui ha messo in salvo l'apparato Alexa e così può sentire ancora la prossima canzone. Ah, scusate, dove è attaccato il filo se l'appartamento era in fiamme? Non starà per caso frodando l'assicurazione?

0: Bella gente, aiutateci a mantenere viva questa musica evergreen. Il vostro supporto è molto importante, quindi ricordatevi di seguire il format anche in replica settimanale. E per scoprire dove e quando, vi sarà sufficiente entrare nel profilo Facebook di Alberto De Gennaro, il quale vi dedica la prossima vibrazione, firmata Lionel Richie, che ci porta al sound degli anni Ottanta.
1: Remember, Hotels Day Live, the best broadcast in the world with international music from the 30s, 70s, 90s. The best artist of music that made history, led by Alberto De Gennaro.
2: State ascoltando Remember,
3: Remember
2: con Alberto De Gennaro.

Ah, mi chiedo cosa faremmo se non ci fosse la notte, se il nostro pianeta rimanesse illuminato 24 ore su 24. L'atmosfera che crea il crepuscolo è ineguagliabile. Provate ad essere romantici con una ragazza a mezzogiorno, non succederà nulla. Non è la stessa cosa nel caso in cui vogliate dichiarare i propri sentimenti in una sorta romantica. E allora, viva la notte, anzi, come diceva Lionel Richie, tutta la notte, perché è da lì che può entrare in scena un brano dei Chicago che riporta bei ricordi.

Persi nelle emozioni di una leggendaria band come sono stati i Chicago, vogliamo ancora farci del male sentimentalmente, riportando alla mente un primo amore che sembrava indissolubile, ma che poi è evaporato nel tempo. Io, ad esempio, agli appuntamenti portavo sempre con me un amico più brutto, per evitare che le ragazze si invaghissero di lui. Ti ricordi, Maurillo, quante ragazze abbiamo conosciuto io e te?

L'apice paradisiaco delle sette note del pentagramma io lo raggiungo abbassando le luci in studio, alzando il volume in cuffia ed estasiandomi con una voce rilassante. Il prossimo è un classico che porta la firma di Stevie Wonder e invita tutti voi a provare la mia stessa sensazione uditiva attraverso l'ascolto di Hess.

care amiche, vi risveglio un ricordo. Sarà successo anche a voi da adolescenti di dire addio con un bacio al vostro ragazzo che partiva per il servizio militare, salutandolo mentre saliva su quel convoglio che lo avrebbe portato lontano e a lungo. La prossima canzone parla di un legame profondo, della complicità e della forza di una coppia che affronta assieme un distacco per poi ritrovarsi.

Noi due assieme, cantava Grover Washington, un motivo del 1981, scritto da Bill Withers, il cantante e musicista statunitense di Just the Two of Us, in un viaggio nel tempo dove tutto era possibile, in una storia che continua a vivere accanto a noi, dentro la musica, dentro la memoria.

Era la SOS Band in un groove generoso che coinvolge anche l'ascoltatore più sedentario che vive in un mondo tutto suo, fatto di stantie e inconcludenti programmi televisivi. Ma vogliamo mettere la radio? La radio saluta tutti anche senza conoscervi, in tutto il mondo, come foste di casa e mai stranieri.

La carica giusta per lasciarsi alle spalle le giornate prive di relax ha una sola impronta: ascoltare Remember. Da noi ci sono canzoni che suonano sempre quando più ne avete bisogno. E una di quelle che trascende il tempo e porta un mix di nostalgia e speranza è quella che dice: non dirò mai addio. E questo ha fatto sì che la storia la riconoscerete in pochi secondi. Loro sono i The Commoners.

0: Ci sono canzoni che attraversano le generazioni e Never Can Say Goodbye è una di esse. Dalle voci indimenticabili dei Commoners, questo classico degli anni Ottanta ci ha trasportati a ritroso nel tempo per rivivere uno dei più grandi successi del decennio della musica d'oro.
1: Remember, O Thursday Live, the best broadcast in the world with international music from the 37th in 80s. The best artists of music that made history. Led by Alberto De Gennaro.
2: State ascoltando Remember.
3: Remember.
2: Con Alberto De Gennaro.

Chiudete gli occhi per un istante. Alcune canzoni non toccano solo le nostre orecchie, ma ci trasportano in un tempo in cui sognare sembrava più semplice. 1982. Se questa canzone riesce ad ispirarvi sentimenti sopiti, state ascoltando ora Joe Jackson.

Emotivamente nostalgico il passaggio di Joe Jackson nella nostra odierna playlist. Se a qualcuno mancano quei brani che davano un senso alle emozioni, generazione dopo generazione, la prossima traccia vi porterà direttamente in un'altra dimensione sonora. 1994, loro i Pink Floyd.

Canzoni in cui si intrecciano sogni, speranze, gli ideali di molte generazioni. E per essere felici bastava a quel tempo veramente poco. Una pista da ballo, un'età adolescenziale che vi viene restituita.

vita attraverso un disco. Il 1976 poteva farvi sentire giovani anche per una sola notte, e quella canzone che ora ascolterete vi sembrerà di portarvi in quell'età giovane da ragazzo che sta ancora ballando.

Qui lo dico e qui lo nego, ma sapete com'è. Voi non potete immaginare l'animo sensibile della nostra regista Margherita, la quale ancora riesce a commuoversi ascoltando gli ABBA, ma non per la canzone in sé, per il fatto che negli anni 80 conobbe uno svedese biondo e palestrato, con il quale imparò a giocare a tennis. Peccato che il suo cuore non ebbe modo di essere trafitto da Cupido, perché arrivò una certa Loredana Bertè che glielo soffiò. Fine della fredda e distaccata love story.

Prepariamoci a tornare nella vecchia era della disco, originariamente portata alla vita dal funk, l'R&B e il soul. Qui siamo approdati nel 1981 e c'è un cambio, visto che loro si chiamavano Change, e nel secondo album, Miracles, prodotto dalla casa discografica Atlantic, emergeva l'eleganza di un groove newyorkese con Paradise.

Se è vero che, come dicono i filosofi, tutto ha un inizio e una fine, anche noi di Remember ne siamo soggetti. E seppur a malincuore, con il fazzoletto ad asciugare le copiose lacrime, lasciamo le postazioni ad altri colleghi, i quali impietosamente ci stanno defraudando dello sgabello, delle cuffie, del microfono, il conte Maxi in preascolto mi dice: questo è niente, a me hanno levato pure il parrucchino con i boccoli, dicendo che appartiene al backstage della radio. Unica consolazione, c'è ancora tempo per un'ultima canzone e noi ci si risente la prossima settimana.

0: Remember vi aspetta la settimana prossima. Stessa ora, stessa emittente.
1: Ehi, bella gente! Remember finisce qui, ma solo per il momento. Noi si ritorna domenica prossima alla stessa ora su Felix On Air 2026. Radio Centrale Oristano, Radio Team 2000, Radio Villa Urbana Music, Music Factory Oristano e Radio Corallo Sardegna.

0: Exclusive Dance Chart. Exclusive Dance Chart. Luci accese, mani in alto e basso a tutta potenza. È arrivato la classifica dance che crea dipendenza. Saluti, saluti da Max Martinelli. Ben ritrovati per un nuovo viaggio con la Exclusive Dance Chart. Le 15 tracce dance più forti del momento. Compagni di viaggio al Mix and Play, Paolo Mariani e Isabi DJ operativi, come sempre. Biglietti, signori, biglietti. Si parte. Secondo aggiornamento ottobre 2026.
1: Lascia la chart questa settimana.
0: Ci lascia così il singolo di musica house del DJ producer Jay Vegas, What I Need, Shabella.
2: Solo i più belli con Max Martinelli.
1: Il podio della settimana scorsa.
0: Tre posizioni, un vecchio grande podio alla Exclusive Dance Chart. La numero 3 era di Ugel e David Guetta con Shine. In seconda posizione c'erano gli Swedish House Mafia con Happiness is So Sad. Coppia forte in prima, David Guetta, High Passion, Me and You, You and I.

insieme a Steve Edwards. Lo ricordate? È stata la voce di What Done, la super hit storica di Bob Sinclair, che proprio in questi giorni compie 20 anni. Ecco la nuova produzione per i Planet Funk e Steve Edwards. Si intitola Rewind in My Mind. Posizione numero 15.

Vamos muy gente, abbiamo voglia di musica latina con dentro un bel campionamento di un pezzo dei Latin Brothers del 1998. 127 BPM per un momento Drunk Dance, Tequila Ibiza, 14ª posizione, va forte questa canzone.

attenzione, ritmo sale in classifica con convinzione. Il duo di musica elettronica olandese Another, insieme al cantautore del New Jersey 54 Ultra, cavalcano la exclusive con Tall to You. Io dico che mi piace. E tu?

collaborazione tra Benny Benassi e Passion in Illusion. Sandy Chambers sarà da brividi in voce. E in undicesima spazia l'Australian DJ producer Sonny Fodera in coppia con Becky Hill. In attesa del suo fantastico terzo album, anticipa tutti con la hit Say Something. Due in sequenza, pezzi da fantascienza.

Questa è Exclusive Dance Chart. The sound in the word Italian. Questa style. È Exclusive Dance Chart. The sound in the word Italian style.

tra un sali e scendi vertiginoso vi presentiamo alla numero 10 un pezzo strepitoso. La conoscete tutti, la hit di Madonna, Dance Etheria. La ciccone l'ha ripubblicata una settimana fa con la presenza della cantante britannica Charlie XX. New title, Dance Etheria After Hours. Nuova versione, sale la tensione. Posizione numero 10, Exclusive Dance Chart. Okay.

Posizione numero 9, tempo di musica nuova per Kygo e Max Magnaun. Una bella produzione contagiosa e coinvolgente. Take Me Back ha un'atmosfera leggermente folk sorprendente. Exclusive Dance Chart, ritmo irresistibile per una chart dance imbattibile.

Number 8 alla Exclusive Dance Chart, c'è l'ottavo posto ed è impossibile stare composto. Miley è in cerca di una nuova identità e cercando di prendere il meglio dal suo passato per volare in alto ci catapulta in un basso che convince. Best Pursuits è il suo new single. Numero 8.

L'attualità in questa prima parte alla Exclusive con Steve Edwards, Bob Sinclair, Ian Adder, Benny Benassi, Becky Hill, Madonna, Kygo, Miley. Allacciate le cinture, si spazia nel tempo. La dance dei ricordi è servita nel Disco Flashback. Disco Flashback. Ehi, Ulia, insomma la valigia è sul letto, è quella di un lungo viaggio e tu senza dirmi niente hai trovato il coraggio. Beh, qui si balla con il Disco Flashback, c'è Ulia Iglesias, se mi lasci non vale. Correva l'anno 1976, new version ad opera di Ben DJ, Flashback.

settimo in salita alla Corico, è davvero infinita, è tornato Avalon. Io sono un grande fan di questo grande fenomeno, anche se in questo progetto ha fatto a meno del suo compagno di viaggio Roxon. Nuova esperienza per un pezzo che crea dipendenza. Far Nothing, super nuova entrata.

Respirate se ci riuscite, perché il prossimo pezzo arriva ancora più forte. Posizione numero 6. Ecco il new single che anticipa la versione repack digitale ed estesa dell'album di Annalisa, Ma io sono fuoco, Platinum Edition. Funge da apripista, un disco davvero d'artista. In collaborazione con Annalisa c'è Madame, Amica. Numero 6. Esco

E mentre i Beat continuano a correre, noi andiamo avanti con la classifica. Posizione numero 5, salita per il new single del DJ producer Robin Schulz e il produttore francese Watermat. Un bel reprise di una traccia di Pause dello stesso artista francese. Canzone rimodellata, song, super fortunata.

tra drop e ritornelli arriviamo così alla number 4 della Exclusive Dance Chart. Ecco Joel Curry, Baci al ciliegio, per un pezzo davvero di alta fattura e pregio. Ogni giorno sei tu a rendere la mia vita dolce e completa. Whisper, Joel Curry, posizione number 4.

0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word Italian.
0: Questa
1: style.
0: È Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word Italian style.

E qui saliamo su e non ci fermiamo. Posizione numero 2 con Sua Maestà David Guetta e Ivation hanno rimodellato un pezzo old dei Delegation. Vocali travolgenti, drop euforici e un ritornello subito indimenticabile. Me and You, You and I, questa settimana è la nostra numero 2.

In questo secondo appuntamento di ottobre 2026, la seconda parte della Exclusive ci regalava Evelyn, Annalisa, Robin Schulz, Joel Corry, Hugel, David Guetta. È il momento di viaggiare in prima. Numero 1 alla Exclusive.

la vetta della Exclusive Dance Chart questa settimana è tutta loro. La Scandi House dei De Bausa ci conquista. Lose Myself è un super apripista. Disco più forte, Exclusive Dance Chart, number one.

e dal vostro My Jockey Max Martinelli per questa settimana con il mondo della Exclusive Dance Chart è davvero tutto. Grazie a Paolo Mariani e Isabi DJ al Mix and Play. Preparatevi per il prossimo grande viaggio, ci aspettano tante sorprese. Saluti e alla prossima. Vi aspetto.

0: Comincia così il nostro viaggio tra i singoli italiani più amati e suonati alla radio. Ciao belli, io sono Max Martinelli e questi sono i più belli d'Italia.
1: Solo i più belli con Max Martinelli.
0: Novità alla numero 10 con la nuova di Max Pezzali. La storia racconta che Max Pezzali e Mauro Repetto, considerati inizialmente due sfigati simpatici chiusi in una tavernetta a Pavia, sono riusciti a compiere l'impossibile. E Max Pezzali lo racconta in Le ali, la sua nuova canzone. Con le ali del cuore, arrivi dove vuoi. Novità, new entry.
2: Eravamo giovani, troppo per la nostra età, incasinati e stupidi.

0: i più belli d'Italia con Max Martinelli.
1: Cesarone Cremonini viaggia in nona ai più belli con una bella svolta stilistica verso il pop rock britannico. Firma una critica tagliente al voyeurismo mediatico. Sotto i flash dei paparazzi non si salvano i pupazzi e neanche i ragazzi. Numero 9.

0: dischi italiani più belli della settimana nei Più Belli d'Italia, un programma di Max Martinelli.
1: Per quasi 30 anni, Marea è rimasta fuori dalle scalette dei concerti di Vasco Rossi. È stata pubblicata ufficialmente nel 1996 nell'album Nessun pericolo per te, ma in questi giorni è uscito come singolo. Vasco Rossi, Marea, ai Più Belli d'Italia.

0: I più belli tornano tra poco.
1: Solo i più belli, i più belli.
0: Mike Jockey, Max Martinelli. Ci regala forti emozioni alla numero 8 la bravissima Elisa in Kintsugi.

0: Solo i più belli con Max Martinelli.
1: Biagio Antonacci stravede per Safe. Insieme hanno creato un bel brano intergenerazionale. Tra melodie classiche e metriche urban, i due artisti cercano un senso spirituale in questo mondo che è diventato un carnevale. Numero 7.

0: Le 10 tracce italiane più forti nei più belli d'Italia.
1: Ai più belli c'è la nuova di Sfera Ebbasta, una trap melodica e introspettiva. Ma qual è il prezzo del successo? Adesso che siamo arrivati lontano, mi manca stringere la tua mano. Sfera Ebbasta, lontano.
2: Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare lontano.

allontani dal male. Spero che per sta vita la mia ex non mi allontani da Gabriel. La mia fama, il mio successo diventeranno una condanna, già me lo sento. Le macchine veloci portare tutto all'eccesso, ma a volte vorrei solo buttare tutto nel cesso, lo giuro.

volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

0: I più belli tornano tra poco.
1: Solo i più belli.
2: I più belli.
0: Sono io, il vostro mai jockey ai più belli d'Italia, Max Martinelli. Solare nostalgico, un pezzo che racconta un amore estivo travolgente. Tommaso Paradiso, agitare Coca-Cola.

0: dischi italiani più belli della settimana nei Più Belli d'Italia, un programma di Max Martinelli.
1: E tra una song e l'altra, eccoci prepotentemente alla posizione numero 6, dove troviamo la cifra malinconica di Ariete che incontra l'energia di Angelina Mango per raccontare ironicamente la ricerca della leggerezza. Che bella vita che facciamo, corriamo sempre, ma non sappiamo dove andiamo. Che bella vita! Posizione numero 6.
2: Ma quanto è più

0: che bella vita.
1: 5.
2: Risuona in quinta una bella canzone melodica con contaminazioni genovesi. Hey Safe, Bresh, ma davvero è così difficile parlare d'amore quando fuori piove e non hai più parole? Ascoltiamola, Parlare d'amore, numero 5.
0: Che bella.

0: I più belli tornano tra poco.
1: Solo i più belli, i più belli.
0: Siamo arrivati così alla quarta posizione dei più belli, signori e signori. Un bel pezzo rap, classico, hardcore, eccolo, firmato da due big come Marrakesh e Guè, Casini. 30 anni di amicizia e sodalizio artistico, non sono mai un caso. Complimenti.

0: I più belli d'Italia con Max Martinelli. I 10 più forti.
1: E in terza, due protagoniste del pop italiano, Annalisa e Madame, raccontano senza filtri l'amicizia al femminile. Siamo lo specchio che non mente mai, la cura giusta per i nostri guai. Amica, Annalisa e Madame. Numero 3.

0: I più belli d'Italia con Max Martinelli.
1: E in seconda posizione, ecco un bel pop cantautorale dalle tinte liguri. Giulia e Bresh esplorano la difficoltà di trovare un equilibrio nel caos quotidiano, prendendo il tutto serenamente. Numero 2, ai più belli d'Italia.
2: Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

ai più belli d'Italia in questa puntata: Tommaso Paradiso, Giorgia, Ultimo, Sfere Basta, Cremonini, Elisa, Biagio Antonacci, Ariete, Seif, Marrakesh, Annalisa, Giulia e Bresh. Vi presentiamo adesso la canzone regina dei più belli d'Italia. Alla numero uno dei più belli in questo secondo appuntamento di ottobre 2026 c'è il mitico Hernia. Lui sì che è il principale esponente della scena rap milanese. Dimostra l'affetto per la sua città con questa dedica numero uno ai più belli d'Italia. Che nome dai?

0: con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Ma no, mi raccomando, non vi perdete il prossimo appuntamento con i più belli. Tante sorprese ci aspettano. Saluti e grazie da Max Martinelli. Alla prossima.

Diamo una sbirciatina all'orologio. Credo che sia l'ora giusta. L'ora giusta per far partire Wolf DJ. Ci siamo, ragazzi, possiamo partire. Oh, mandate la sigla, dai.

0: Me la ricordo bene io, brava, bella, soprattutto fantastica per quello che era il suo modo, il suo stile di regalarci bella musica. Jay Salinas, Rockin' Romance qui a Wall DJ, una bella versione del DJ Raffaele Giusti, che salutiamo, ne approfittiamo proprio di salutarlo. Raffaellino, ciao! Andate anche a visitare il suo, diciamo, profilo sui social, ma non solo, anche andate a trovarlo sui vari, diciamo, aggregatori di dance, perché lui ha delle versioni davvero particolarissime per la più bella musica internazionale dance del momento, e non solo, anche tutti i spazi retro. Dopo questo piccolo break pubblicitario volevo salutarvi e dirvi ciao belli, io sono Max Martinelli.
1: Wall DJ in diretta, l'energia che ci piace.
0: Ma dov'è l'energia? Cerchiamola, cercatela, prendetela, prendete questa energia e trasferitela a me, soprattutto perché giornate così intense, però poi arrivo e scatta la magia con l'energia e con tutto quello che la Befana porta via dopo Natale, però insomma ancora no, ma è Natale, deve arrivare. Ma dico, ma no, siamo solo qui, siamo solo all'inizio di quello che può essere un mese pieno di rincari. Mamma mia, ma si parla anche di traffico bloccato per quanto riguarda i camion, non portano più la spesa ai supermercati per i prossimi 5 giorni. Ma è possibile? Ma è ufficiale sta cosa? Cioè, lavoriamoci su, perché ci dà da pensare un po'. E allora tutti a correre a vedere come rifornirsi? Cioè, questo dobbiamo un po'. Dobbiamo organizzarci, se ufficialmente è vero. Insomma, stasera con Sua Maestà Giovanni Sacco lavoreremo anche su questo piccolo, su questo problema da risolvere, che è importante. Ma cosa chiedervi stasera in questa serata del mese di ottobre, che risulta l'ottava? Cosa vi possiamo chiedere? Vediamo un po', cosa state facendo? Ah, avete già cenato? Siete belli, tranquilli, siete sul divano? Ci sono anch'io. No, dico, attraverso le cuffie, lo smartphone. Avete interesse di ascoltarci? Beh, siamo contenti di questo. Ma vogliamo farvi sapere cosa consumate, ecco, a quest'ora sul divano dopo cena. Ma cosa fate? C'è lo snack prima di andare a letto, qual è quello snack, quella diciamo prelibatezza che riuscite a consumare prima di addormentarvi? Siamo curiosi di saperlo. Mandateci un vocale al 352-244-2442 di Wolf DJ. Max Martinelli, tanti ospiti stasera, parleremo come al solito di tante belle cose, avremo le nostre belle poesie d'amore, insomma, ma abbiamo anche i concetti di On My Day, tutto quello che accade nelle curiosità di Silvia Dini e Brontolo, i libri da leggere con la Melilli Group, e poi abbiamo i nostri ospiti. Stasera torna la grande brava Valeria Rossi con un nuovo progetto e una bella canzone che Rivedendo Te è un'altra bella chicca musicale, e poi torna Wall DJ la bravissima cantante sarda Serena Skintu, che è uscita su tutti i digital store con una nuova canzone che è La vita in controluce. Nel frattempo vi portiamo indietro, nel bel flashback, una bella fotografia insieme a David Guetta.

0: Delegation, erano loro proprio i Delegation qualche anno fa. Giovanni, ti ricordi i Delegation?
1: Guarda, ti dico la verità, ho un vuoto di memoria, però il nome non mi sovviene come una novità assoluta, quindi qualche piccola reminiscenza mi pare di averla.
0: Ma non è importante se tu non ti ricordi a quest'ora della sera chi fossero i Delegation, però erano bravi, erano davvero...
1: Sì.
0: No, erano, diciamo, un gruppo che faceva divertire, faceva ballare, erano, cioè, tiravano fuori delle belle canzoni. E non a caso David Guetta, dopo un po' di tempo, ha detto: perché non rifacciamo, perché ormai rifanno tutte le cose vecchie e nuove, no, capito?
1: Esatto,
0: e quindi lui si è divertito a fare questa. Salutiamo Giovanni Sacco, ciao Giovanni.
1: Ciao. Allora, ti volevo ringraziare perché io volevo esordire così questa sera. Buonasera con te Max, ma tu mi hai anticipato perché mi hai dato, non lo so, del re, del, come hai detto, sua santità, sua eminenza, una cosa del genere, troppo gentile caro Max. L'importante è che effettivamente il prestigio noi lo rinnoviamo, perché siamo praticamente ormai in sintonia con tutto questo pubblico, con tutti questi editori che ogni giovedì sera sono con noi. Siete d'accordo?
0: Ma che bello avere tanto pubblico che è caloroso. Poi il sondaggio di stasera, caro Gio, a proposito il sondaggio di stasera,
1: sì,
0: è quello snack che consumiamo a casa prima di andare a letto, no, dopo cena, no? Ti richiede qualcosa lo stomaco dopo? Non so, anche
1: sì,
0: se
1: sì, non ho...
0: prima dico, sì. Accade?
1: Sì, io mi faccio solitamente un paninazzo con l'anduja
0: prima di andare a letto, cioè dopo che hai fatto la cena.
1: Sì, una peperonata con i crauti, una cosa del genere, quindi una cosa molto leggera.
0: Ma dai Giovanni, non è possibile.
1: Sì, io...
0: Però dico, insomma, c'è qualcosa che si consuma, no? Prima di andare a letto, uno snackino.
1: Sì, lo confesso.
0: Dai, confesso.
1: Io sono uno che prima di andare a letto qualcosina stuzzica, per esempio, a me piace un pochettino, quindi faccio praticamente ammenda, chiedo scusa ai vari dietisti, dietologi, come si vuol dire, però mangio un pochettino di cracker con veramente un pezzettino di formaggio, perché sono un amante dei formaggi, quindi, ma ormai ho già tolto questa abitudine, adesso piuttosto mangio qualche pera, qualche melone, un po' di frutta, perché io comunque sono uno che prima di andare a dormire avverte lo stimolo della fame.
0: Salutiamo gli amici sardi che fanno davvero dei formaggi spettacolari, e ogni tanto dovremmo anche fare un giro, no, in Sardegna, anche per capire. Ma poi tutte le regioni d'Italia fanno delle specialità, in particolare, ecco, volevo proprio menzionare un formaggio sardo che mi piace davvero molto. E caro il mio Gio, quindi una serata, quella dell'8 di ottobre, figlia anche di momenti, insomma, di panico, no? In Calabria si sa, c'è stato questo blocco, non solo, anche in altre regioni, ci sarà sciopero. Ma hai sentito ufficialmente che dei supermercati non saranno riforniti? C'è un blocco di rifornimento, è ufficiale questa notizia?
1: Sì, mi pare di aver letto che intorno al giorno 16 ci dovrebbe essere una sorta di ammutinamento, diciamo, gastronomico, culinario, ma soprattutto di approvvigionamento, perché dobbiamo dirla tutta, noi esprimiamo veramente solidarietà per tante persone che effettivamente in questo momento sono alla canna del gas, hanno difficoltà. Questo incredibile aumento del costo del carburante ha messo in ginocchio tante attività, e vedevo tanti piccoli ragazzi, ecco la cosa che questa sera mi stupiva, ragazzi di 20 anni, giovanissimi, che hanno aperto le attività, che quindi sono in una fase incipiente delle attività, faticare e dire: ecco, per questo poi la terra si abbandona, perché non c'è il respiro, non c'è la forza. Quindi un pochettino bisogna trovare la stura a questo problema, perché poi, Max, diciamo la verità, ci siamo impoveriti un po' tutti, senza fare la voce grossa, ma anche tutti quanti noi abbiamo un pochettino di fatica in più per arrivare alla fine del mese.
0: Bene, dopo questa piccola considerazione, non volevamo portarvi del malumore, ma noi siamo abbastanza realisti. Volevo parlare di questa nuova uscita di Max Pezzali con un nuovo capitolo musicale che proprio dalla 2 di ottobre è disponibile per poterlo proprio acquistare sugli store, questo bellissimo pezzo che è Le Ali, un pezzo toccante, molto profondo, insieme a Repetto racconta tutta quella che è stata la grande avventura degli 883, e con Le Ali del cuore, beh, si può volare davvero lontano, Gio.
1: Sì, diciamo che quasi come se volessero chiudere un cerchio questi due ragazzi. Poi nelle varie televisioni a pagamento, soprattutto possiamo dirlo su Sky, c'è la nuova edizione, diciamo la seconda parte del loro racconto, da quando sono diventati famosi in poi, ed è veramente una bella storia, anche perché poi concludo, Max, nella parte iniziale del nuovo racconto c'è la storia dei Righeira, dei fratelli Righeira, quindi qualcuno, se dovesse vedere veramente il nuovo film North, Sud, West, Est, si inizia con una storia di due amici identica a quella di Max e Mauro, che addirittura hanno fatto più successo perché si sono impegnati ad andare oltre Europa. Quindi la musica e Max e Mauro stanno veramente chiudendo un cerchio.
0: Molto bello, lo ascoltiamo questo motivo. Ti regalo una versione inedita. Ti dico la verità, io l'ho sentita la prima volta ieri sera. È una versione Afro House Remix, ma bella davvero. E la regaliamo qui a Wall DJ e ai nostri ascoltatori, anche per la fedeltà che hanno verso di noi. Le Ali, Max Pezzali, 883 a Wall DJ.

0: con le ali nel cuore? Beh, arrivi dove vuoi, perché le ali del cuore ci sono, esistono, e se ce le hai, beh, è veramente un grande dono, perché il tuo cuore è grandioso, è eccezionale. Le ali, quelli del cuore di Max Pezzali, gli 883, salutiamo anche Repetto perché comunque fa parte del gruppo e come no, insomma, in maniera consistente anche. Ancora ben trovati a Wall DJ, 8 ottobre 2026, 22 e 21 Italy Time, perché poi chi ci ascolta anche da altre destination intorno al mondo, beh, l'orario guardatelo voi, non so proprio l'ora esatta, in Australia, alle Canarie, un'ora indietro, insomma, a Londra ce la giochiamo. Ancora ben trovati a tutti i nostri cari ascoltatori, ciao Marillo, ciao Enni da Bari, carissimo Andrea da Milano, buonasera Fratto, ciao ai nostri amici da Grosseto, Giovanni che è qui con noi, Giovanni, perché Giovanni stasera mi fai una compagnia bestiale, mio caro Gio. Allora,
1: sì,
0: hai ben trovato, abbassa un po' il volume altrimenti hai ritorno. Dice no, stavo approfittando per salutare un po' di nostri ascoltatori da tutta Italia e non solo, che
1: e
0: sono
1: cosa
0: sempre...
1: buona e giusta, cosa buona e giusta.
0: Ma sai che tra poco, perché alle 22, ecco, quindi il prossimo talk non lo facciamo io e te, devo chiamare Valeria Rossi che torna, te la ricordi?
1: Sì.
0: Dammi tre parole. È tornata Sole, Cuore e Amore, erano Sole, giusto?
1: Dammi tre parole, Sole, Cuore e Amore.
2: Sì, la devi cantare, sennò poi non ti viene in mente.
0: Giovanni, allora secondo me dobbiamo fare un po' di esercizio anche di memoria, perché insomma sai, con l'età qui mi sa, a parte l'alimentazione, perché insomma se mangi male ti brucia, fai quell'altra cosa, cioè qui bisogna davvero stare dietro, non dico a stecchetto, ma bisogna seguire una certa linearità, no? Di alimentazione per stare meglio.
2: Sì, diciamo che noi ci ricordiamo, però se mi permetti Max, cioè praticamente tanta gente che sta un pochettino peggio di noi, tu pensa alla storia di questo signore che ha litigato con la moglie, per smaltire la rabbia si è fatto praticamente 400 chilometri a piedi da Como a Fano, è una storia incredibile, percorsi tra le altre cose in una settimana con la sola forza delle sue gambe, tutto per una discussione di troppo avuto con la moglie. A compiere l'impresa è stato veramente un signore di 48 anni residente nel Comasso, che dopo aver fermato praticamente, dopo essere stato fermato dalla polizia per un controllo, quando ormai era praticamente già arrivato nelle Marche, ha spiegato agli agenti di aver percorso tutta questa strada a piedi. Quindi diciamo che per rimanere in tema con quello che dicevi tu, certo l'invecchiamento, 48 anni anche da signore, però questo ha deciso, invece di giocarsi il cervello con la moglie nelle varie litigate, magari anche legittime, voglio dire, e anche normali, si è fatto 400 chilometri, si è fatto più o meno mezza Italia a piedi.
0: Allora, standing ovation a questo signore, ma bisogna anche dire che il giorno dopo non aveva niente da fare, cioè non doveva andare a lavorare, non aveva impegni, non aveva scadenze imminenti da andare, cioè a sbattersi, ecco, non aveva un'attività.
2: Sì, no, era libero.
0: Non ce la faccio più. E allora io...
2: Secondo me, Max, scusami se mi permetto, ma questo qua ha incontrato la solidarietà praticamente di tanta gente che lo ha invitato a mangiare e a bere, perché secondo me è andato da qualcuno. Ho litigato con mia moglie. Bene, compaga, si sono creato una cosa del genere, voglio dire.
0: E facciamo festa, e non se ne parla più.
2: Immagini le critiche.
0: Il prossimo talk lo faccio con Valeria Rossi. Ci sentiamo dopo. C'è Stevie Edwards.
2: Bene, il Planet Funk. Assolutamente.

0: on air for you.
1: More music
0: for you. Solita roba da numeri uno.
2: Ma grazie per i numeri, ma non ci interessa il numero, ci interessa stare con voi qui a Wall DJ. Allora, qual è questo, insomma, questo snack che si consuma di più durante la serata, dopo cena, quando siete sul divano?

0: Cosa dici? Allora, qual è?
1: Ciao Max.
0: Ciao.
1: Allora, io sono a casa, ho finito infatti adesso il mio snack insieme alla mia nuova amica che mi è venuta a trovare, che è tedesca.
0: Tedesca?
1: E però conosce un sacco di lingue. Quindi ti faccio dire
0: il
1: nostro snack finito adesso
0: in tedesco.
1: Pane Nutella ed è anche, come si dice, Isabel, in tedesco?
2: Gut und Nutella.
1: Spagnolo?
2: Pan in Nutella.
1: Sempre pane e Nutella in tutto il mondo.
0: Ciao
1: Nutella. Max,
0: dolcissima la Nutella, ma come no, ma ci vuole lo zucchero dopo una giornata, insomma, sempre tram tram, un po' di Nutella non fa mai male.

0: Paparazzi, Cesare Cremonini, fantastico, come sempre. Poi è anticipato l'album che uscirà, credo, ai primi di novembre. Comunque c'è sempre da ascoltare con attenzione tutti i lavori che fa il grande Cesare, perché a noi piace davvero sempre e tanto. Allora, salutiamo Valeria Rossi, che purtroppo è impegnatissima stasera, ha detto Max, purtroppo io mi sono dimenticata. Però volevo farvi sentire qualcosa che lei aveva fatto, giusto per correttezza, perché abbiamo parlato di lei, perché doveva essere con noi, però c'era sta canzone qua. Sole, cuore, amore. Beh, Vale, non ti preoccupare. Sole, cuore, amore, i nostri ascoltatori lo offriamo lo stesso, e poi ci sentiamo magari la prossima settimana con te, visto che c'è stato questo impegno, insomma, che non si poteva proprio fare questa diretta telefonica, ma avremo modo anche poi di parlare con Serena, magari Skinto, più tardi, di tante cose belle che sono e ogni settimana vengono pubblicate sui vari digital store. Ecco perché noi cerchiamo sempre di mandarvi ufficialmente della bella musica. In diretta alle 22:37, Giovanni Sacco, dove sei? Eh no, giusto per capire, questo è lo snack, questo si mangia una capra intera con le patate a quest'ora della sera, avete capito? Ecco, noi, perché comunque il sondaggio è questo, stasera vogliamo sapere cos'è che vi consumate, insomma. Ecco, Sonia, tu cosa fai alle Canarie? Dimmi, raccontami.
1: Ciao Max. Io solitamente amo scranocchiare la frutta secca.
0: La frutta secca.
1: In particolar modo gli anacardi. Se l'accompagno con la papaya, ancora meglio. Quello è una cosa che mi piace stuzzicare mentre guardo la TV sul divano la sera.
0: Bella sta cosa, mi piace. Insomma, un po' di cose diverse. Ecco, fanno Maurillo, non so. Maurillo, cosa ti mangi? Anche tu un capretto, fammi capire.
2: Buonasera a tutti.
0: Ciao.
2: Ciao.
0: Hai digerito?
2: Wolf DJ.
0: Ciao.
2: Lo snack.
0: Ma è uguale snack.
2: Cioccolata.
0: Sì, anche
2: cioccolata,
0: tu.
2: Cioccolata.
0: Va bene, eh?
2: Cioccolatanta cioccolata. Vorrei proprio buttarmi in un mare di cioccolata. Quanto buona è. Detta in Veneta, sebona. Ciao Wolf.
0: grazie. Voi continuate a mandarci i vostri vocali al 352-244-2442. Siamo curiosi di sapere qual è il vostro snack serale, ecco, giusto per capire e farci anche noi un'idea di quello che poi andiamo a consumare. Ne siamo davvero... Ah, è arrivato Joe. Sentiamo Joe. Aspetta un attimo, ce l'abbiamo qua. Giovanni Sacco, ci sei? Pronto? Joe?
3: Sì, eccomi qua. Stavo finendo di mangiare il mio capretto con le patate.
0: Però mi segui, eh. Senti, Valeria, io ho contattato Valeria.
3: Sì.
0: Ma purtroppo si è persa l'intervista, nel senso che stava facendo un'altra cosa, era una serata in un locale. Mi ha detto, guarda, io purtroppo stasera... c'è stato un qui quoquo, insomma, con l'organizzazione. Però avremo modo di riaverla magari la settimana prossima, Valeria Rossi, con questa sua nuova canzone. Allora,
3: sì,
0: mio buon Gio, 8 ottobre,
3: sì,
0: cosa
3: sì,
0: combini a quest'ora della sera? Dai.
3: Allora, quest'ora della sera io praticamente mi sono spogliato di tutte le mie vesti, quindi sono praticamente seminudo. Tutte le donne a questo punto saranno...
0: Giovanni!
3: Fammi fare un pochettino. Parara, devi mettere quella musica. Poi in questo momento sto prendendo un pezzettino... Un pezzettino di nduja.
0: Un pezzo di nduja. Un po' di disservante. Vai, Gio, vai.
3: Esattamente, lo sto mettendo su uno strudel austriaco. Semplice.
0: Dove l'hai ritirato? Su Amazon? Come ti è arrivato?
3: Sì, ma è arrivato oggi. È arrivato un cetriolo. Niente, mi sto rilassando. Ti dico la verità, stavo vedendo un pochettino la fase finale di X Factor. Perché ogni tanto io, che vuoi, mi immedesimo nei ragazzi che fanno i concorsi. E quindi mi piace vedere tutti i ragazzi che hanno quelle aspirazioni, quella voglia di sognare, perché oggi probabilmente manca un po' quella. Quindi quando mi vedo queste cose qua mi viene un po' il magone, mi fa piacere quando i ragazzi provano gioia, perché questa è una cosa bella. Perché oggi devi capire, Max, e concludo, non voglio fare nemmeno il sapientone, che la gente è diventata brutta, è diventata cattiva, gode quando tu stai male, no? È là che si vede effettivamente. Invece è bello, tipo noi che abbiamo creato con Wolf DJ una meravigliosa famiglia in cui se tu stai stai bene, io sto bene, se Silvia sta bene, io sto bene, se Mario sto bene, io sto bene, insomma, se la Beatrice sta bene. Questa sinergia meravigliosa crea fondamentalmente un turbinio di felicità che ogni giovedì sera si ripete con grande, grande, grande puntualità.
0: Io invece ieri sera, sbirciando in TV, cioè nella TV, tra una cosa e l'altra, ho ammirato ancora una volta la grande, diciamo, performance a tale quale show di Selma. Ieri sera ha fatto Alicia Keys, con un pezzo davvero interpretato in maniera magistrale, ma lei c'è poco da fare, insomma, una ragazza che poi Malgioglio a un certo punto ha detto no, come si chiama quello che conduce i pacchi, aiutami,
3: coso quello napoletano,
0: vabbè, Giovanni, ma non si possono fare queste figure, insomma, uno non si ricorda come si chiama. Giovanni. E allora è stato
3: trovalo conduttore.
0: Allora, stavo dicendo che Selma merita di andare a fare almeno un duetto, anche se non può partecipare a Sanremo quest'anno, però dice Malgioglio fatela andare lì, fatela andare a Sanremo per un duetto, perché merita stare con diciamo
3: Martino.
0: Come?
3: Con Stefano De Martino.
0: Sì, era un messaggio per De Martino dove si diceva, certo, proprio, insomma, Malgioglio diceva: uè ragazzi, per favore, facciamo in modo di vederla a Sanremo. Ma diciamo che la grande sorpresa della serata sono stati Insinna e Gabriele, no? Il bravissimo Gabriele, con questa performance tra Totò e Charlotte. Ma è stata davvero molto carina sta cosa.
3: A te piace questo programma? A te piace, diciamo, sì.
0: Ma sì, è spensierato, e poi c'è la Pettinelli che ammazza con Malgioglio, quindi mi fa molto divertire, ti dico la verità.
3: Io non ti nascondo, se abbiamo tempo ti parlo di una cosa straordinaria che ho visto ieri sera, magari forse ne parliamo al prossimo talk. C'è una giornata particolare, hanno parlato in modo veramente straordinario, meraviglioso, di Leopardi. Mi piacerebbe poi fare con te un piccolissimo passaggio, perché se apriamo la porta leopardiana troviamo un miracolo, soprattutto in una poesia che si chiama L'infinito, no? E noi l'infinito lo programmiamo sempre, poi ne parliamo al prossimo talk comunque.
0: Ma ci mancherebbe. Io intanto, guarda, vorrei farvi ascoltare una bella canzone di Ernia, che poi si chiama così, Ernia.
3: Si chiama Ernia.
0: Andremo a scoprire perché si chiama Ernia, però c'è sta canzone che è dal titolo Dedica, che è veramente bella, profonda e sincera. Ve la facciamo ascoltare qui a Wall DJ. Andiamo un gingolino e parte Ernia, qui a Wall DJ.
3: Andiamo.
4: Wolf DJ,
5: c'è musica in città.

0: Sombra, ma che bella questa song di Sombra. Questa song di Sombra è veramente una song davvero di qualità. Bravo, bravo Sombra. Giovanni Sac qui. Allora, mio caro Giovanni, sì. pronto amico. Sì. Stavo dicendo, qui mi hanno mandato un vasetto di Nutella, caro Gio. Un vasettino di Nutella, praticamente sarà un chilo e mezzo. E dice Stefano, purtroppo io avere glicemia altissima. Bravo, bravo Stefano, hai ragione. Insomma, in questo caso però non bisogna esagerare. Cioè, questo c'ha un vasettone di Nutella a casa.
1: Oggettivamente qualsiasi forma di abuso, di esagerazione potrebbe risultare controproducente. Poi, se questo determina una felicità incommensurabile, va bene così, ma chi se ne frega. Via.
0: Ci vuole. Cioè, ma tu invece la mattina, tu, caro Gio, cioè parlando di colazione, visto che siamo in tema di mangiamento, dico, tu cosa combini la mattina? Cioè, fai una ricca colazione?
1: Allora, ti dico la verità, la faccio breve. Quando ero ragazzo mi mangiavo un suppone e latte.
0: Col tarallo
1: paesano. Te lo inzuppavi tu il tarallo?
0: Sì, mi inzuppavo il tarallo perché mi piaceva. Ma volevo dirti un'altra cosa, ecco, mi è venuta in mente. Ma sto sindaco francese che si è incazzato con i francesi perché dice: no, i panni fuori non si stendono, mica siamo a Napoli. Cioè, ma secondo te questo poteva mai affermare qualcosa del genere? No, allora risponde il sindaco di Napoli e capirai: cioè, ma tu, voglio dire, non hai manco un pelo, amico mio, di noi napoletani, di questa nostra insomma tradizione antica. A Napoli si stendono, esatto, i panni fuori, no? Però ecco, lui li ha vietati. Tu vieteresti qualcosa del genere ai tuoi, non so, fossi il sindaco di un paese?
1: Guarda, ti dico la verità, io per abitudine, tu mi conosci forse da questo punto di vista, prima di esprimere qualsiasi tipo di giudizio mi informerei e vorrei capire la motivazione per la quale qualcuno dice determinate cose, perché non credo che siano così improvvisate o dettate dal fattore fortuito. Ci sarà una effettiva motivazione. Poi è chiaro che non so se effettivamente sposerei quello o questo. È evidente che però quando si parla di Napoli e metterla in paragone con tutte le altre parti del mondo, mondo, si compie veramente, secondo me, un impietoso errore, ma è bellissimo
0: esatto, il fatto, esatto, che i panni tu passi sotto e ci sono sti panni, esatto, stesi, dai, quell'odore di bucato, ma è qualcosa di tradizionale, cioè
1: è
0: originalissimo, no Gio?
1: Napoli è bella per questo, cioè Napoli è una città straordinaria. E guarda, se parliamo di Napoli, anche perché ti volevo dire, ero rimasto che ti avrei parlato un attimino in maniera rapida di Leopardi. Leopardi

0: Poverino finisce la sua, diciamo, la sua vita a Napoli, guarda, per essere precisi. Napoli è, per quanto mi riguarda, la città in assoluto più bella, più testarda, più caparbia. Cioè i napoletani, Max, hanno un'identità, mentre altri popoli non ce li hanno. Uno, se va a Napoli, comunque trova uno spirito, trova una musica. Il neomelodico, per esempio, tu lo vivi solo a Napoli, ma parliamo di milioni e di milioni di persone che se lo sentono. Rischi, quindi Napoli ha un...
1: Dico, rischi di non trovare qualche altra cosa, ma trovi tante cose, ecco.
0: certo. Vabbè. Viva Napoli sempre.
1: Comunque sto sindaco si chiama Tizi Le Bourg in Francia, ironizza sui panni stesi sui vicoli di Napoli dopo un'ordinanza sul decoro urbano. No, non siamo a Napoli, avrebbe scritto il primo cittadino sui social annunciando il divieto di stendere il bucato alle finestre e qualsiasi altro oggetto sui balconi quando è visibile dalla strada. Dice, non vogliamo far sembrare di essere lì. Ecco, questo ha voluto fare e ha voluto ordinare. Noi invece la pensiamo in un'altra maniera. Viva i panni stesi, viva l'odore del bucato, viva le casalinghe, viva la tradizione, e non cancelliamo tutte le cose che insomma fanno parte della nostra
0: bravissimo
1: storia.
0: Bravissimo, Matti, vorrei fare un applauso, veramente è stata bellissima questa tua infervorata.
1: Viva il pane col sugo, viva il pane con lo zucchero,
0: viva quando le cose tu mangi belle e ti azzozzi, diventi zuzzuso, come dicono a Napoli, perché ti cade la
1: allora.
0: Quindi, mozzarella, vedi già il nome stesso, mozzarella.
1: Leopardi, che è combinato? Andiamo a chiudere.
0: Allora vado rapidamente, perché ieri sera sono rimasto rapito da un racconto che c'è, cioè, sulla 7, una giornata straordinaria. Si parlava di Leopardi. Beh, il mio modestissimo parere mi porta a dire che Leopardi, per quanto mi riguarda, è il più grande poeta, chiaramente dopo Dante, che sia esistito in Italia. Leopardi, purtroppo, Max, ha vissuto pochissimo, 38 anni. Quindi è morto giovanissimo, perché purtroppo si portava dietro una malattia che lo aveva invalidato, una malattia da schiena. Ma la cosa più bella, Max, è poter leggere un pezzo della sua poesia, perché lui è stato molto triste, perché è stato un ragazzo non amato, non circondato dalle donne, per quanto potesse essere intelligente, e quindi ha vissuto, diciamo, le pene d'amore, perché non ha avuto grandi relazioni. Però poi scrive una poesia come l'infinito, che nella parte finale dice così, non la leggo tutta perché non è nemmeno molto lunga, però c'è un passaggio meraviglioso che penso possa un attimino, ecco, raccordarti tutti quanti noi che siamo un pochettino nostalgici. Lui dice così: il cuore mio si spaura dinanzi alla veduta, lui si erge sul colle e vede praticamente questa profondità, e come il vento odo stormir tra queste piante, io quello infinito silenzio a questa voce va comparando. Quindi una sorta di comparazione tra la sua solitudine e la solitudine delle langhe che sta vedendo, no? Di quelle infinite meravigliose zone che sta visitando, e conclude così: guarda, e mi sovviene l'eterno, e le eterne stagioni, e le morte stagioni, e la presenza, e vivo il son di lei. Aspetta un attimo, non c'è la parte finale.
1: Non ti preoccupare, però diciamo che Leopardi aveva questo grande rapporto col pessimismo, purtroppo inteso non come semplice malinconia, ma soprattutto come rigorosa riflessione filosofica, no? Sulla condizione umana, sulla ricerca.
0: Sì, assolutamente, ma la parte finale che l'ho trovato, lui dice: mi è dolce naufragare in questo mare. Cioè, nonostante ci sia questa sorta di disperazione, la volevo dire proprio perfetta, il Leopardi dice: è un po' come capita a noi, no? Nelle nostre solitudini, nei nostri abbandoni, quando noi abbiamo un posto in cui ci si rincuora il cuore, diciamo, forse è bello naufragare in questo mare. Delle parole meravigliose, perché il poeta utilizza le parole che noi vorremmo utilizzare ma non siamo capaci di trovare. Secondo me, credo che Leopardi in questa poesia ha trovato le parole meravigliose per poter descrivere delle sensazioni che un po' appartengono a tutti. Scusami, ma veramente questa cosa mi emoziona tanto.
1: Aspetta un attimo, però, siccome noi siamo in diretta e siamo a casa nostra, puoi ripetere il concetto di Leopardi così mando la canzone? Dai, il dolce naufragare finale, dai, rifarla bella con un tono, insomma, che possa piacere, vai.
0: Dice così: nel momento in cui lui sta praticamente per sentirsi male, dice: e me dolce naufragar in questo mare.

0: finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu le balene volare.
1: Gianna Nannini, meraviglioso errore, ma che bella canzone. Wall DJ, 23 un minuto, tra poco sarà con noi Serena Schinto, ma prima devo far ascoltare qualche vostro messaggio, comandante. Allora, lo snack della sera qual è? Vediamo un po', pronto? Comandante.
2: Amiche e amici di Wolf DJ,
1: carissimo.
2: Allora, adesso prima di andare a letto vi faccio la tisanetta.
1: Una bella tisana ci vuole.
2: Al finocchio,
1: è vero?
2: Possibilmente.
1: Al finocchietto.
2: Per lo stomaco. Una volta invece sì, ero capace di farmi anche una pasta. Perché no?
1: Perché no?
2: Agli olio e peperoncino prima di andare a letto. Quante ce ne siamo fatte? Quante ce ne siamo fatte? Altrimenti lo snack, un dolce di solito. Prendevo sempre un dolce, qualcosa, del gelato, della cioccolata, ecco, guardando la televisione. Però ripeto, tutte cose che facevo una volta, adesso devo farmi la tisanetta.
1: Bravo, bravo comandante, vada con la tisana. Sentiamo qualche altro messaggio, perché è giusto così, insomma, far sentire i vostri vocali, visto che ce li mandate e siamo contenti. Oh, arriva dalla Toscana il mio amico da Grosseto, pronto?
3: Ciao Wolf DJ.
1: Ciao.
3: Che bella domanda, peccato
1: dai.
3: Che non posso rispondere.
1: Ma come no?
3: Perché udite, sono diabetico.
1: Mannaggia.
3: Per cui qualsiasi snack,
1: niente?
3: Qualsiasi prodotto presonno,
1: una fetta biscottata integrale, niente?
3: E quindi niente, non posso assolutamente. Non farei a meno di una bella brioche, di una bella brioche.
1: Una bella brioche.
3: Non so, della Bauli, della Paluani, ma è un sogno, è soltanto un sogno, perché nella realtà non posso. Mi dispiace tanto.
1: Ma dai.
3: Viva chi invece fa il presonno con qualcosa di irrinunciabile.
1: Bravo, bravo, bravo, che può essere qualsiasi cosa. Grazie comunque per i vostri vocali. 352-244-2442. C'è anche Maria Rosa, però la conserviamo per dopo, perché abbiamo l'intervista da fare a Serena Schinto. Ma prima volevo farvi sentire Giselle, che mi piace. Ciao Mimmo. Aspetta, ancora è presto, dai. Ma chi viene? Non ho capito. Ciao. E l'abbiamo capito.
4: C'è qualcuno che vuole venire a farmi compagnia?
1: Sì.
4: Ok.
1: Ciao, ciao, non ti preoccupare. Noi siamo qui. Nel frattempo vi porto nella Parigi, signore e signori, tra le Champs-Élysées e la Tour Eiffel, con Giselle Dimanche Midi Pie. Là, sì, mi piace così, signore e signori. Le

0: Dimanche, Dimanche. World DJ, c'è il momento della musica, quella emergente, sì, di un certo spessore. Sono io, ciao, ciao Serena. Serena Skintu,
1: ciao,
0: dalla Sardegna. Cara Serena, beh, noi vedi siamo molto trasparenti. Ti chiamiamo e siamo subito in diretta nazionale. Ci stanno ascoltando così.
1: Ciao.
0: Senti, Serena. Stiamo parlando di snack serali, no? A quest'ora della sera. Ma tu il tuo snack prima di andare a letto, prima di andare a dormire, ce lo consumi?
1: No, no, non lo faccio mai, guarda.
0: Niente, ti tieni in linea, proprio linea ferrea.
1: Sì, guarda, ceno adesso tipo le 20, poi non tocco più niente.
0: Brava, si fa così. La vita in controluce, Serena Skintu, da poco su tutti i digital store, una canzone di questa bravissima cantautrice sarda che ci piace tanto, un brano che racconta la fragilità e la bellezza della quotidianità. Approfondiamo questo argomento.
1: Sì, bravissimo, ho scritto questo testo appunto per descrivere la fragilità e la bellezza della vita quotidiana. A volte vivere significa accettare le nostre debolezze, i dolori nascosti e la solitudine che troviamo dietro la maschera della forza. Infatti la canzone ci dice che crescere è un percorso faticoso, che la felicità non è nei grandi gesti ma è nelle piccole cose.
0: Sembriamo forti da lontano, così, insomma, visti proprio con leggerezza,
1: sì,
0: e l'apparenza si contrappone alla realtà. E questo il concetto fondamentale, no? Espresso poi dal ritornello di questa,
1: esatto,
0: canzone.
1: Non dobbiamo essere comunque perfetti o invincibili, perché la vera forza sta comunque nell'essere umani, accettando le nostre cicatrici.
0: La felicità in questa vita in controluce, cioè vista proprio in maniera alla Skintu, è bellissima questa vita in controluce, no? La felicità che rischia di sfuggire via mentre si è impegnati a cercare altro. Uno cerca sempre altre cose e poi magari la felicità ce l'è lì.
1: Sì, esatto, no? Questa è una cosa che appartiene un po' a tutti.
0: Ci sei, Sere? Ti ho perso?
1: Sì, sì.
0: Dico.
1: Sì, io ci sono, ho detto, forse è una cosa che appartiene un po' a tutti questo, ecco perché l'ho scritto.
0: Bisogna...
1: Ogni tanto scrivo un po' per me stessa, ma alle volte anche per gli altri.
0: Ma hai detto delle cose, hai scritto delle cose davvero giuste, perfette, analisi abbastanza sincere e profonde. E comunque questo messaggio finale di questa canzone, che la vita in controluce, racconta di questa empatia insieme alla semplicità, che non serve mostrarsi invincibili o perfetti, ma è sufficiente restare umani, vivere il presente col carpe diem e prendersi cura proprio delle proprie emozioni.
1: Sì, esatto, hai detto tutto, hai spiegato perfettamente, bravissimo.
0: La vita in controluce, Serena Skintu qui a World DJ. Noi, Sere, la mandiamo, è bellissima, ci piace, profonda. Invitiamo i nostri ascoltatori ad alzare il volume e viaggiare sulle note della nuova canzone di Serena Skintu, La vita in controluce. Sere, noi ti ringraziamo per essere stata qui a Wolf, in bocca al lupo per questa canzone e per tutto quello che farai, perché noi siamo dei tuoi grandi fan.
1: Grazie, viva il lupo, grazie del supporto come sempre.
0: Ciao Sere, buona serata, grazie.
1: Ciao,
0: di essere
1: ciao,
0: stato
1: grazie,
0: con noi.
1: Ciao.

0: Anche Michael Jackson a Wolf DJ. I vostri vocali al 352-244-2442. Ripeto, 352-244-2442. Il vostro snack della sera. Sentiamo qualche altro vocale, perché ci so, Carmelo inizia proprio da lontano. Sentiamo un po', pronto? Poi.
1: Allora, caro DJ Wolf,
0: dimmi.
1: Prima di cenare bisogna sempre fare un po' di ginnastica.
0: Ma prima di cenare?
1: Ce l'ho presa larga?
0: Eh sì, penso proprio di sì.
1: No, si parte da qui, prima un po' di ginnastica, poi si cena.
0: Ah, ok.
1: In modo...
0: È un manuale.
1: Attento.
0: Attento.
1: E poi subito dopo cena, prima di andare a letto, altro che snack.
0: Ah.
1: Metti un bel cornetto al pistacchio.
0: Ho capito.
1: In un po'
0: e che l'hai fatto a
1: di
0: fare lo sport?
1: Whisky in un bicchiere.
0: Ah, pure il whisky.
1: Ed il gioco
0: è fatto, caro
1: DJ Wolf.
0: Accendi pure un sigaro a sto punto. Ho capito.
1: Un abbraccio.
0: Sogni profondi. Allora, il mio amico Fratto, sentiamo un po' che vocale ci ha mandato.
2: Ciao Max. Ciao. Beh, senza dubbio, se parliamo di un determinato snack, sono le patatine.
0: Le patatine.
2: Dico sempre che ne mangio solo due, e quelle due poi misteriosamente chiamano tutte le altre, quindi quando me ne accorgo il sacchetto è finito e io faccio finta di niente. Però il mio punto debole è sicuramente il cioccolato. Beh, dico sempre ne mangio solo un pezzettino, poi vado a dormire, ma quel pezzettino chissà perché diventa sempre una piccola degustazione sul divano davanti alla TV. La forza di volontà va ufficialmente a dormire prima di me. Ciao Max, buon ascolto.
0: Accade, bravo, grazie davvero per i vostri vocali. 352-244-2442, l'ho imparato a memoria ormai. Sentiamo la Maria Rosa che c'ha questo vocale. Pronto, Maria Rosa?
3: Ciao Wolf, sono Maria Rosa, buonasera a tutti gli ascoltatori.
0: Ciao Maria Rosa.
3: Ma no, ma quale spuntino prima di dormire? Ma siete matti? Parlate di palestra, parlate di corsa, parliamo di ciclette.
0: E poi?
3: Mangiamo lo snack prima di dormire. Ma lo sapete che si accumula tutto sui fianchi?
0: E pazienza.
3: Buona serata.
0: Ce ne faremo una ragione, Maria Rosa. Wolf DJ. Grazie davvero. Grazie per i vostri vocali. Wolf e la bella musica di Laura Pergolizia. A quest'ora della sera 23:19. Poi c'è On My Day. Arriva anche Ladini e Brontolone.

0: Other People, LP, un saluto a chi sta viaggiando in questo momento, mi raccomando massima attenzione, lo ricordiamo sempre, se avete un clicchino, insomma, vi sta avvicinando il sonno, fermatevi un attimo, insomma, poi riprendete un buon caffè.
1: Wolf DJ, il giovedì sera sì, in diretta.
0: Lo ricordiamo. Ma ci mancherebbe, è giusto che sia così, Wolf DJ in diretta e bisogna anche ricordare queste cose importanti, no? No, il traffico non lo so, il traffico a quest'ora della sera, che ne so, traffico, ascoltate altre cose. No, non mi metto a fare informazioni stradali e autostradali a quest'ora della sera, perché comunque ho altre cose da... No, mi piace, non so, ah sì, l'Homai Day, arriva la Dini, facciamo, scusate, perché comunque devo cercare la Dini, vediamo un po', pronto, Silvia, Brontoloni, chissà se sei ripreso, stiamo aspettando con... Oh, bene, ce l'abbiamo qua. Prima di dormire cosa mangerei? Un bel biscottone. Brava, si fa così, un bel biscottone, tutto da mangiare, tutto ad un tiro, tutto ad un fiato. Ma sentiamo questo Homai Day, secondo Homai Day le 11 qualità delle persone... Ah, ci sono delle qualità di 11... Cioè 11 qualità delle persone... Le persone raffinate hanno 11 qualità. Silvia Dini, dai.
2: Ho mai idea, ragazzi, voglio raccontarvi cosa ho scoperto su una rivista mentre ero dal parrucchiere. 11 indicatori che una persona è di classe. Quindi, se vogliamo diventare persone raffinate e farci riconoscere come tali, dobbiamo attivare queste 11 abitudini.
0: Quali?
2: La prima, ascoltare senza interrompere.
0: Brava.
2: Due, trattare tutti con la stessa gentilezza,
0: ma
2: cioè
0: va,
2: salutare, quello che ci diceva un po' la nonna.
0: Giusto.
2: Parlare con calma e con chiarezza, non urlare, non sbraitare, essere pacati, essere puntuali, usare grazie, per favore e mi scusi, ma insomma qua mi sembra che andiamo davvero di nuovo nel territorio di quello che ci dicevano le nostre nonne, perché pare che le buone maniere non siano mai invecchiate, non sono antiquate, anzi andrebbero un po' rispolverate. Poi le persone di classe tengono in ordine gli spazi quotidiani, la cameretta, la casa, l'ufficio, la scrivania, lo studio, ecco, questo qua indica che sei una persona raffinata. Poi il vestito, abiti semplici, ben tenuti, adatti al contesto, sobri. Non so, e su questo ho qualche dubbio, perché mi annoia un po'. Però questo lo dice la rivista. Ah, questa è importantissima. Gestiscono il telefono con educazione digitale, cioè lo smartphone non è sul tavolo mentre mangi, mentre parli con le altre persone, non rispondi ai messaggi, non fai dei post, insomma quando sei con gli altri sei con gli altri e quindi il cellulare te lo devi dimenticare. Danno merito alle altre persone senza cercare sempre di essere al centro dell'attenzione o di prendersi tutti i meriti di quello che è stato fatto. Evitano i pettegolezzi perché possono fare danni, come si dice, ferisce più la parola a volte che la spada. E ultima, ma non ultima di importanza, le persone di classe restano curiose e aperte a conoscere nuove realtà e nuove prospettive. Bisogna allenarle però queste abitudini, sembra che nessuno nasca così imparato. Quindi, cari Wolfini, vi saluto e vado a meditarci sopra. Ciao ciao!
0: Sempre carina Silvia Dini e il suo Homai Day che prende sempre di più. Complimenti, complimenti!
1: Hey, Wolf DJ.
0: Andiamo, dai!
1: Ti va un giro di
0: prendi sta bionda, vai!
1: Andiamo da Jack.
0: Andiamo, c'è Julie Bresh. In maniera poi anche serenamente. Perché a quest'ora della sera è giusto consumare il proprio snack. Serenamente, con Wolf DJ.
3: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: La bella musica italiana a Wall DJ alle 23.33 Italy Time. Ci sono anche i ricordi di Fabrizio De André con il pescatore. Un saluto a tutti i pescatori che a quest'ora della sera escono fuori, previsioni permettendo, ad andare insomma a cattivo tempo in tutta Italia. Però magari c'è qualche pezzo di terra e di mare dove si può andare a fare il proprio lavoro. Beh, il pescatore è davvero un lavoro difficile, un lavoro con che poi oggi non ne parliamo con i prezzi apriremo qui davvero un discorso pesante. Comunque il pesce ci piace a tutti mangiarlo, questa è la verità, quindi onore sempre ai grandi pescatori. Fabrizio De André, il pescatore a Wall DJ. Linee libri, Melilli, dove sei?
1: Max, grazie.

0: Della linea. Ecco velocemente un paio di libri.
1: Da leggere.
2: Da leggere.
1: Da leggere.
2: Da leggere.
1: Da leggere.
3: Il soldato José è una delle sentinelle di Valencia che protegge gli umani dagli attacchi dei demoni nelle notti del carnevale cittadino. Quando si imbatte in Maria, una ragazza contagiata ma immune al virus dei demoni, tutte le sue certezze crollano. L'evoluzione sta prendendo una forma nuova e imprevedibile. Scoprite I Fuochi di Valencia, romanzo urban fantasy di Elena Covani, NPS Edizioni.
1: Da leggere.
4: È possibile diventare consapevoli di un sogno mentre lo si vive? È possibile muoversi con lucidità in un sogno scegliendo cosa fare e dove andare? Sì, è possibile, è scientificamente dimostrato ed è alla portata di tutti. Michele Gori, noto musicista, ha ideato un metodo che, grazie alla musica, permette di vivere sogni lucidi. Non ci credete? Fate voi la prova affidandovi al manuale del musiconauta, edito da Hermes Edizioni. Contiene QR code che vi faranno ascoltare le giuste suggestioni sonore per allenare la mente e diventare ogni notte dei sognatori lucidi.
1: Da leggere.
0: Seguici su Instagram, libri.daleggere.
5: Sognatori lucidi, vi vogliamo così. Soprattutto quando un giorno tu ti renderai conto di quanto sia bello essere amati da qualcuno che non ti fa mai dubitare del posto che occupi nella sua vita. È vero, e quel posto poi ti fa vedere proprio le stelle.

0: Wolf DJ, Sky Full of Stars.
1: Wolf DJ.
0: Parliamo di felicità, la felicità che può essere anche racchiusa in un libro, perché la domanda è questa: qual è la ricetta della felicità? Cioè, chiedetela a 100 chef. 100 chef cosa potrebbero fare? Beh, potrebbero metterci dentro tantissime ricette, no? Che ricordano momenti felici. Ecco perché comunque che sapore potrebbe avere e che ha la felicità. Perché qual è il piatto che sa di felicità? Ecco, questa è la domanda anche. Non quello che ha fatto la fortuna di un ristorante, non quello che ha conquistato una stella oppure è finito sulla copertina di una rivista. E quello che si mangiava a casa, quello preparato dalla nonna, dalla mamma, dal papà, quello che magari, non so, aveva niente di sofisticato ed è proprio per questo è rimasto indimenticabile. Io ricordo, non so, della carne con delle patate piene di sugo, buonissime, c'era anche un po' di grassetto sopra, non so, le lasagne fatte in un certo modo, ma tantissime. Ecco, allora cosa ha fatto questa bravissima scrittrice? Si chiama Fabiana Salsi e per costruire che sapore alla felicità ci ha messo dentro un bel libro, pubblicato anche da Rizzoli. Quindi 100 grandi chef italiani raccontano una ricetta del cuore, un piatto legato a un ricordo, a una persona, a un momento della vita, e il risultato è questo libro di cucina che pagina dopo pagina finisce per parlare molto di più di memoria che di gastronomia. Che bella cosa! Complimenti a Fabiana Salsi per questo bel libro, e noi sponsorizziamo sempre i libri perché ci piace parlare di lettura, anche per farvi un po' distogliere da quella che è l'attenzione dei soliti tic e toc oppure altre cose, anche se è importante comunque guardarli ogni tanto. Anche io stamattina volevo salutare anche Roberto, quasi cinquantenne, mi ha detto: sai, ma io stamattina vedo un po' annebbiato. Capitano proprio con gli anni, con i giorni che aumentano. Ecco, quindi vai dall'oculista e fatti una visita, niente di che. Ecco, i gradi si abbassano, quindi è l'età che purtroppo poi c'è qualcuno, c'è l'eccezione di qualcuno che con l'avanzata età riacquista la vista. Io questa non l'ho capita, però qualcuno ride in questo momento, ma è proprio così. Ma torniamo invece all'udito, alla qualità, alle belle cose che accadono in questi giorni. E proprio, credo, ieri si è uscita questa canzone nuova di Vasco Rossi, che non è nuovissima, è un pezzo che non ha mai, diciamo, pubblicato ufficialmente, credo, però finalmente ce l'ha fatta a buttarla fuori questa canzone che è Marea di Vasco. Nuova canzone, bella, profonda, sincera, ci piace tantissimo, la stiamo girando e rigirando, una canzone che vi invitiamo anche questa ad ascoltare con molta attenzione, la nuova di Vasco, Marea, che ha proposto durante il suo live 2026, e poi, perché no, insomma, la porterà in giro in quello che sarà un grande tour italiano, le date del Circo Massimo, quelle di altre città importanti. Vasco Rossi e Marea qui a Wolf DJ 2343, tutto live con Max Martinelli.

0: Modern Talking, You're My Heart, You're My Soul. Quanti anni fa ci emozionavamo così tanto con loro? Poi c'erano tante altre belle canzoni, One Night in Bangkok, di altri gruppi che comunque poi erano tutti insomma girati e rigirati tra di loro, ma ci piaceva quella musica, ci faceva davvero così divertire. Giovanni è andato a letto, ciao Gio, ciao bello.
1: Ok Max, ciao. Saluto come al solito sì. Tutti gli amici, do l'appuntamento
0: a giovedì prossimo. Sì, certo.
1: Che dire, è stato come al solito un piacere, un onore poter presenziare insieme con te questo spettacolo del giovedì.
0: Grazie.
1: A giovedì prossimo, ciao.
0: Caro, ciao. Tra poco salutiamo anche noi, ma prima c'era qualche vocale, quindi dobbiamo far sentire un po' Riccardo cosa ci dice riguardo agli snack. Ricky,
2: prima di addormentarmi nessuno snack perché fanno venire i bruciori, almeno
0: okay.
2: A me,
0: ok,
2: ma durante un bellissimo film
0: ci vuole,
2: è chiaro che quelli salati e quelli dolci sono di mio gradimento.
0: Ma si mixano? Salati e dolci si mangiano insieme, si consumano insieme. Andrea da Milano, sentiamo un po' Andreuccio, così poi lasciamo la linea a Silvia Brontolo. Pronto? Sì.
3: Buonasera Wolf, buonasera a te e a tutti i tuoi ascoltatori.
0: Snack?
3: Beh, allora, fermo restando che da tempo evito di mangiare
0: tutti,
3: la sera prima di andare a dormire, perché
0: brutta la vecchiaia.
3: Ormai la mia costituzione non mi permette di ingerire pasti appunto
0: liquidi,
3: prima di coricarmi,
0: succo di frutta,
3: onde evitare poi reflusso gastrico.
0: Anche.
3: Però ecco, una cosa che non manca mai a casa mia, ma come penso in molte case degli italiani, è la Nutella. Quindi quella volta che ho l'anguorino prima di andare a dormire,
0: c'è
3: magari
0: sempre.
3: Ecco, apro una brioche, anche di quelle confezionate, anche quelle del mulino famose, l'apro in due e seppur magari già piena di cioccolato, io la riempio di Nutella.
0: Ci
3: e
0: vuole.
3: Sono un uomo felice.
0: Bravo. E ci vuole l'affetto di sera, no? Comunque anche per affrontare questa bella nottata, che vi auguro sempre di consumare tutta ad un tiro, tutta ad un fiato, perché è brutto quando ti svegli poi anche le 3 di notte, le 4, le 5, mamma mia. Allora, per concludere, diamo la linea a Silvia Dini, perché c'era un altro talk insieme a Brontolo, così ecco, completiamo il giro del nostro gruppo di Wolf del giovedì. Qualità delle persone raffinate, ma c'era anche una domanda a bruciapelo. Cos'è? Silvia, non ho capito.
4: Oh my day, ragazzi, così, una domanda a bruciapelo. Quando abbiamo la testa un po' affaticata, che fate voi per aiutare il cervello a lavorare meglio?
5: Vado a indovinare. Una vacanza?
4: No, acqua.
5: Allora, qualche ora senza il cellulare? Lo yoga? Un bel caffè al bar? Una partita?
4: Ma no, acqua, sul serio. Ci vuole l'acqua. La rivista scientifica Frontiers in Human Neuroscience ha pubblicato
0: acqua.
4: Uno studio condotto dai ricercatori dell'Università di Londra, i quali, dopo aver osservato sia studenti durante gli esami universitari, sia persone sottoposte a dei test specifici di attenzione, memoria, rapidità mentale, hanno accertato che chi ha bevuto acqua prima di fare la prova è stato più veloce nelle risposte, fino al 14%, e ha ottenuto voti più alti del 10% rispetto agli altri. E il motivo? Perché quando siamo disidratati, ma anche di poco, il cervello riceve segnali che gli ricordano «Hey, qui abbiamo sete!» e si distrae. Ma appena beviamo, la mente torna a concentrarsi tutta sul compito da svolgere.
5: Cioè, cerco di capire, forse smette di lamentarsi e torna a lavorare?
4: Beh, più o meno. Ovviamente, e se non hai studiato, l'acqua non ti trasforma in un genio e non ti suggerisce le risposte. Aiuta la mente a dare il massimo e ad esprimere meglio le sue potenzialità.
5: Peccato. Immagina il business. Laurea in bottiglia. L'università è facile come bere un bicchiere d'acqua.
4: Magari. Comunque, con questo la scienza ci insegna che prima di un esame, di una riunione, di una presentazione o anche di una giornata intensa, è bene farsi un goccetto di acqua.
5: Eh sì, come dire, poca spesa, tanta resa. Ma mi sa proprio che la partita a scopone scientifico questa volta non ci sta proprio, vero Silvia?
4: Ciao Wolfini!
0: Ciao!
4: Vado a bere.
0: Ciao carini, bravi,
4: no,
0: bravi.
4: Facciamo una birretta, che
0: vai, dai, così dormiamo meglio. Brava Silvia, bravo Brontolo.

dedicato proprio a loro, soprattutto per l'informazione. Allora, una bella poesia prima di farvi ascoltare la nuova di Tiro Mancino, che è Nuvole. La notte prende in segreto ciò che le appartiene. Come un'acqua calma e scura riflette l'immagine tua in me. Non temere le ombre del buio. La passione ci dona una tale pace che persino il sonno si fa lontano. Fortunato me stasera. Fortunato me perché sono accanto al tuo cuore.

Pino Mancino insieme a Simona Molinari. Andiamo ragazzi, dai, abbassiamo la serranda, andiamo e ringraziamo davvero, ci sentiamo poi giovedì prossimo perché sarà un altro bel Wolf DJ sempre qui su questa radio eccezionale, fantastica. E poi c'è il pubblico, quello dei più belli. Buonanotte a tutti da Max Martinelli.

la domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.

0: Sono le 18 e 11 minuti.
1: Buona domenica 11 ottobre 2026. La Chiesa ricorda Sant'Alessandro Sauli. La luna è nuova. Il proverbio del giorno, il tempo è galantuomo, dice che chi ha subito un torto, alla lunga vedrà riconosciuta la propria dignità. E si celebra la giornata internazionale delle bambine e delle ragazze. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1492 l'equipaggio della flotta di Cristoforo Colombo, che aveva lasciato La Gomera un mese prima, finalmente avvistava terra. Era il continente americano su cui sarebbe sbarcato il giorno seguente. Nel 1939 l'economista Alexander Sachs consegnava al presidente americano Roosevelt una lettera di Albert Einstein, secondo cui grazie agli studi di Enrico Fermi e Leo Szilard era possibile realizzare una bomba nucleare. E nel 1960 andava in onda la prima puntata di Tribuna Elettorale, la rubrica TV in cui i politici potevano illustrare i propri programmi in vista delle elezioni amministrative. Nel 1985, costretto dai caccia statunitensi, l'aereo con i dirottatori della Achille Lauro atterrava a Sigonella. Il primo ministro Bettino Craxi ordinava lo schieramento dei mezzi militari per tutelare la sovranità nazionale italiana dall'azione degli Stati Uniti. Nel 1995 Mario Molina, Sherwood Rowland e Paul Crutzen ottenevano il premio Nobel per gli studi sull'effetto dei gas propellenti sulla fascia di ozono della Terra. Nel 2000 il gruppo Enel annunciava l'acquisizione dell'operatore telefonico fisso Infostrada pagandolo 11 miliardi di euro. Enel aveva già acquisito anche il gestore di telefonia mobile Wind. Nel 2005 medaglia d'oro all'Italia nel fioretto ai mondiali di scherma di Lipsia in Germania con Salvatore Sanzo. E nel 2009 Barbara Streisand diventava l'unica artista ad avere avuto un album al primo posto in classifica in 5 differenti decadi. Sono nati l'11 ottobre, nel 1896 il compositore Cesare Andrea Bixio, nel 1926 lo scrittore e regista Duccio Tessari, nel 1936 l'ex governatore della Banca d'Italia Antonio Fazio, nel 1948 l'attore Ninetto Davoli e nel 1965 il politico Nicola Zingaretti. Nascevano oggi anche l'attore Fabio De Luigi, nel 1967, l'atleta oro olimpico e 5 volte oro mondiale Yuri Keki, nel 1969, la giornalista e scrittrice Ilaria Cavo, nel 1973, e la conduttrice TV Francesca Fialdini, nata in questo giorno, nel 1979. Per l'11 ottobre 2026 la nostra panoramica si chiude qui. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. L'appuntamento è per domani, un saluto da Francesco Cataldo.
2: Giornale Radio News.
3: Bentrovati su Giornale Radio, subito i titoli. Polveriera a Medio Oriente, 12 morti e 300 feriti dopo l'attacco degli Houthi all'aeroporto di Riyadh. All'Ucraina serve un nuovo leader, Trump scarica Zelensky dopo l'accordo sul gasolio con Putin, esulta il Cremlino, dichiarazioni storiche. Il maltempo al sud, torrenti esondati a Lipari, bombe d'acqua nel Regino, a Bari allagata la cripta della Basilica di San Nicola. Calcio Serie A, l'Inter travolge il Parma in mezz'ora e allunga sulle romane, il Napoli vince e si diverte contro il Frosinone.
2: Giornale Radio News.
3: Buona domenica e bentrovati su Giornale Radio, in studio Alessio Galea, in redazione anche Laura Supino, Nicola Compagnone, per lo sport Lorenzo Vilanetti. Torna a infuocarsi lo scenario medio orientale. Un missile degli Houthi sull'aeroporto di Riyadh ha provocato una strage.
4: Almeno 12 morti e 300 feriti è il bilancio dell'attacco missilistico che nelle scorse ore ha colpito al cuore l'Arabia Saudita, distrutto il Terminal 3 dell'aeroporto internazionale dove ora i voli sono sospesi in arrivo e in entrata. Le cancellerie europee, inclusa l'Italia, hanno invitato i propri connazionali ad evitare per il momento l'utilizzo dello scalo. L'aeroporto King Khalid è da mesi nel mirino degli Houthi, ribelli yemeniti, filo iraniani, nemici giurati dei sauditi che hanno sostenuto anche militarmente il legittimo governo yemenita. Riyadh definisce l'attacco un crimine di guerra e promette che risponderà con fermezza. Allarme dell'ONU che parla di pericolosa escalation e invita le parti a fermare gli attacchi per non compromettere il processo di pace innescato dalla guerra che vede USA, Israele opposti all'Iran. Il conflitto tra Arabia Saudita e ribelli yemeniti, finora a bassa intensità, rischia di divenire aprire un fronte di guerra primario in un mosaico impazzito. Gli Stati Uniti finora avevano rifiutato la richiesta saudita di un intervento diretto nella guerra, ma ora Trump non lo esclude più. Potremmo farlo, ha detto, valuteremo e decideremo rapidamente. Per Giornale Radio, Laura Supino.
3: E da Trump nuovo colpo di mano nei rapporti con l'Ucraina. Dopo l'accordo con Putin sulla fornitura di gasolio, ha praticamente scaricato il presidente Zelensky. L'Ucraina trovi un altro leader in grado di raggiungere un accordo, ha detto Trump. Zelensky continua a creare problemi al mondo colpendo le raffinerie russe. Esulta Mosca, che parla di dichiarazioni storiche. Spiazzata l'Europa, che conferma il proprio sostegno a Zelensky e accusa Trump di finanziare la guerra di Putin. Il nodo dunque sono le strutture energetiche russe. L'accordo che ha accompagnato il colloquio di venerdì tra Trump e Putin prevede la revoca delle sanzioni americane a Mosca fino al prossimo 7 aprile, mentre la Russia fornirà da subito 300.000 tonnellate di gasolio, seguite da altre 500.000 a novembre. Giriamo pagina. La banda della Microcar, indagini serrate a Roma, al vaglio degli inquirenti la denuncia del furto di un'auto presentata da un uomo, una minicar nera che combacerebbe per colore e modello con quella usata dai due aggressori del quartiere Monteverde. Restano gravi le condizioni dell'attore Davide Iacopini, colpito con un calcio mentre era in monopattino. Il 42enne è tuttora ricoverato in terapia intensiva al San Camillo. Altri 5 gli episodi analoghi denunciati. Il maltempo al centro-sud, a Lipari, liberate le famiglie rimaste intrappolate nelle case dopo un violento nubifragio. In corso gli interventi per ripristinare la viabilità. Una decina le famiglie sfollate nel Trapanese, colpita da una tromba d'aria. Strade invase dal fango e dai detriti anche nel Regino, dove si è abbattuta una bomba d'acqua. Mentre a Bari, dopo le forti piogge, è allagata la Basilica di San Nicola. In Campania, prorogata ad oggi l'allerta maltempo per il rischio frane, quadro critico anche nel Basso Lazio, dove alcuni comuni del litorale hanno chiesto lo stato di calamità. Nuovo record di reati sui minori in Italia. I dati sono in netta crescita rispetto a 10 anni fa, a dirlo l'ultimo dossier in difesa di Terre des Hommes, presentato alla vigilia della giornata internazionale delle bambine che ricorre oggi. Aumentano i maltrattamenti anche in famiglia.
5: In 10 anni i reati sui minori in Italia sono aumentati del 43%, con una netta prevalenza femminile, mentre crescono esponenzialmente i casi di maltrattamenti in famiglia. Sono alcuni dei dati elaborati dal Servizio Analisi Criminale della Direzione Centrale Polizia Criminale e pubblicati dalla Fondazione Terre des Hommes. Il 2025 fa segnare un nuovo record con oltre 7.000 vittime, dati in aumento dell'1% sull'anno precedente, ma in netta crescita rispetto al 2015, con 2.192 vittime in più. Il reato più frequente è quello dei maltrattamenti in famiglia, con 3.008 vittime, il 41,4% del totale. Seguono la violenza sessuale e la violenza sessuale aggravata, che insieme raggiungono le 1.545 vittime. Nel corso della presentazione del rapporto è stato siglato anche un protocollo tra l'ANCI e la Fondazione Terre des Hommes Italia per rafforzare il ruolo dei comuni nella promozione dei diritti, nella prevenzione della violenza e nella protezione di bambine, bambini e adolescenti. Per Giornale Radio, Nicola Compagnone.
3: Negli anticipi della sesta giornata di Serie A, il Genoa travolge 2-1 la Fiorentina, l'Inter travolge 3-0 il Parma, allunga su Roma e Lazio è in classifica. Stesso risultato tra Napoli e Frosinone al Maradona, che fa felice Allegri.
6: Sono bastati 31 minuti all'Inter di Chivu per sbrigare la pratica Parma. A sbloccarle Sucic, poi Çalhanoğlu sul rigore, infine Thuram. A rovinare l'esordio di Gilardino sulla panchina dei Ducali. La lunga pausa portava con sé molte incognite, ma il mister nerazzurro può ritenersi soddisfatto.
7: Dopo 3 settimane di sosta non sapevamo come sarebbero comportati. Sono contento dell'energia che abbiamo avuto, sono contento della qualità che abbiamo messo, sono contento del fatto che ci siamo adattati velocemente a quello che era l'avversario.
6: Aspettando Como, Roma e Lazio Monza, l'Inter si gode il primato solitario in classifica. Bene anche il Napoli, 3-0 al Maradona contro un Frosinone coraggioso e noioso, per usare le parole di Allegri, il quale tiene la barra dritta.
8: La vittoria stasera, siamo tutti contenti, deve essere la normalità di fare le prestazioni e di vincere le partite. Nello stesso tempo non bisogna esaltarci, perché il cammino è ancora lungo, l'importante è recuperare tutti i giocatori.
6: Per i partenopei apre e chiude De Bruyne, nel mezzo la rete di Lang. Da segnalare l'errore dal dischetto di Højlund, poi fatto ribattere e realizzato dal fuoriclasse belga. Per Giornale Radio, Lorenzo Villanetti.
3: In chiusura la Formula 1, a Singapore Verstappen scatta davanti a tutti, vince la sprint e conquista la pole position dietro la sua Red Bull e Ferrari di Leclerc ed Hamilton, quarta la Mercedes di Antonelli. Il Gran Premio di Singapore scatterà alle 14. È tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.

4 minuti dopo le 18, eccoci qua in questa domenica pomeriggio, 11 ottobre 2026, a tenervi compagnia con il programma Domenica con noi, in questa bella binata di Internet Radio, Radio Centrale Oristano, Radio Condivisione Palermo, Radio Corallo da Villa Puzzu, Radio M1 da Ferrara, Felix On Air 2026, Music Factory Oristano, Ramos Radio, Radio Sardegna Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Radio Villa Urbana Music. Gli Erubushun, come al solito, aprono l'appuntamento e la sigla d'apertura One Way Ticket. Quindi a questo punto, beh, diciamo che è il momento di dare il recapito telefonico per le vostre eventuali richieste musicali e per i saluti a chi volete voi. 328-6136-763, Franco tenervi compagnia. E oggi apriamo con un bel pezzo di Black dal titolo Wonderful Life. Lo ascoltiamo nella versione remix a cura di DJ Pep Snooki. Godiamoci la musica.

Wonderful Life, il brano era una proposta di Black, il remix era cura di DJ Pep Snack. Andiamo avanti con la musica, stavolta in versione originale, ci ascoltiamo i DD Sound con il brano 1, 2, 3, 4, Give Me Some More.

sound, 1, 2, 3, 4, game some more. Beh, datemi qualcosa in più. Certo, magari il vostro feedback al 328-6136-763. Oh, adesso abbiamo la mitica Amy Stewart con il brano Knock on Wood. Forza, bussate forte, si parte.

Era la mitica Amy Stewart a tenerci compagnia con il brano Knock on Wood. 18 e 39 minuti primi, una manciata di secondi. Adesso è il momento di Mozart. Il brano è Maracatucca nella re-edit version. Godiamoci la musica.

Maracatuca, la voce, anzi l'espressione artistica era quella di Mozart. Musica e chiacchiere in compagnia di Franco con il programma Domenica con noi, dalle 18 qualche minuto sino alle 20 in punto. Adesso è la volta della musica degli anni 70, un balzo giù verso quelli che erano gli anni della disco music, proprio nel senso letterale, letterale della parola. We all need love, tutti abbiamo bisogno d'amore.

E dopo Dominique Troiano con il brano We All Need Love, adesso arrivano i Chicago con il brano Street Player. Franco tenne di compagnia con il programma Domenica con noi.

Erano in Chicago con il brano Street Player, e se si gioca per strada è piacevole che sia una bella giornata di sole, quella che ci propongono i Boney M con il brano Sunny.

Ed erano i Boni M a tenerci compagnia con il brano Sunny. Adesso proseguiamo con la musica italiana grazie alla richiesta di Calogero, direttore artistico di Radio Condivisione Palermo, che ci richiede il brano di Antonello Venditti dal titolo Il Telegiornale, che di questi tempi non è sempre molto piacevole da ascoltare.

E ci siamo così ascoltati Antonello Venditti con il brano Il Telegiornale per accontentare a Calogero, direttore artistico di Radio Condivisione Palermo. Ricordiamo anche le altre radio interconnesse con noi in questo pomeriggio domenicale dalle 18 qualche minuto sino alle 20 sono interconnesse con noi: Radio Centrale Oristano, Radio Condivisione Palermo, Radio Corallo da Villa Puzzu, Radio M1 da Ferrara, Radio Felix Nel 2026, Music Factory Oristano, Ramos Radio, Radio Sardegna Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Radio Villa Urbana Music. Adesso gli Chic con il brano Everybody Dance, tutti a ballare, dai, forza, la musica c'è, è quella giusta. Let's dance.

Una proposta degli Chic dal titolo Everybody Dance, che ci ha riportato negli anni 70, insomma ci ha trattenuto negli anni 70, visto che anche il brano che avevamo ascoltato in precedenza di Antonello Venditti era sempre patrimonio degli anni 70. Adesso invece è un brano che ci riporta all'attualità stringente della musica italiana contemporanea. Madame e Marrakesh con il brano Volevo Capire.

E all'improvviso, senza preannunci, abbiamo ascoltato Biagio Antanacci con il brano Lavorerò, la richiesta e il suggerimento di Efi che ci ascolta dalla Germania, che ringraziamo per averci fatto apprezzare questo brano di Biagio Antanacci, Lavorerò, produzione abbastanza vecchiotta di Biagio Antanacci, ma sempre attuale, perché chi non lavora non fa l'amore, ma chi non fa l'amore ha poca voglia di lavorare. Max Pezzali adesso di scena con noi con il brano Le ali. Ascoltiamo il brano nella remix version. Godiamoci la musica.

Le ali nel cuore, quelle proposte da Max Pezzali, appunto con il brano Le ali. 19 e 13 minuti primi in questo momento, adesso ci rispolveriamo il vecchio brano Delegation che ha dato spunto alla riedizione 2026 del brano You and I. Allora godiamoci la musica dei Delegation.

Hyundai, tu e io. Eh sì, insomma, è così che si fa, un piccolo insieme, una piccola unità di partenza per qualsiasi progetto. Ma non fraintendetemi, come dice Santa Smeralda, non ho bisogno di fraintendimenti. È da lì, dalla piccola unione, che si fa la forza del cambiamento. La musica di Santa Smeralda adesso con noi alle 19:18 primi. Franco Tenni di compagnia con il programma Domenica con noi.

0: Casey and the Sunshine Band, Get Down Tonight. Adesso abbiamo un momento particolare perché a Oristano, nel centro commerciale Porta Nuova, c'è stata l'iniziativa dell'incontro del volontariato con la cittadinanza di Oristano e provincia. In questo contesto siamo andati ad intervistare l'associazione no profit Aristangati. Abbiamo intervistato la responsabile dell'associazione e andiamo a sentire l'intervista. Vi chiedo scusa per l'audio perché il rumore ambientale era tantissimo, per cui non è proprio perfetto, ma è un documento che ci tenevo a farvi ascoltare.
1: Commerciale Porta Nuova di Oristano per un'iniziativa veramente prestigiosa, la quinta edizione di A Mano Tesa, il volontariato al sostegno del territorio. Ci troviamo nello stand degli Aristangati, un'associazione no profit che si occupa di assistenza dei mici abbandonati, e adesso cercheremo di intervistare qualcuna delle volontarie per conoscere un po' qualche dettaglio di questa iniziativa che dà una casa ai nostri amici gatti. Allora, abbiamo la responsabile degli Aristangati.
2: Esatto, la responsabile degli Aristangati. Noi ci occupiamo di questo rifugio dove abbiamo circa 40 gatti che sono divisi in varie zone, perché abbiamo dei gatti che hanno la felve e quindi devono stare separati dagli altri, e ci occupiamo tutti i giorni, 365 giorni all'anno, mattina e sera andiamo lì per loro, per dargli da mangiare, per coccolarli, per pulire e per controllare sempre che stiano in perfetta forma, perché ovviamente come ci accorgiamo che un gatto sta male lo portiamo dal veterinario immediatamente. Oltre a questo ci occupiamo anche di varie colonie sparse nel territorio di Oristano e provincia, quindi insomma abbiamo un bel po'
1: Bene,
2: da fare.
1: Perfetto, grazie. In che maniera possono aiutarvi a portare avanti questo progetto le persone che verranno a visitare questo stand qua?
2: Allora, intanto possono seguire la nostra pagina su Facebook e su Instagram, che si chiama Gli Aristangati, dove c'è anche il nostro codice fiscale per donarci il 5 per 1000, che per noi sarebbe già una cosa molto bella e ci aiuterebbe moltissimo. Inoltre ci possono aiutare con donazioni, c'è un IBAN, oppure su PayPal, gliaristangati@gmail.com, oppure facendo delle donazioni in cibo se preferiscono, ci serve quasi tutto. Abbiamo anche una lista Amazon, se la vogliono consultare possono consultare anche la lista Amazon.
1: Perfetto, è stata esaustiva, grazie.
2: Grazie a voi, grazie a lei.
0: E dopo questo documento che vi esorto a prendere in considerazione, quindi contattate gli Aristangati se ci tenete, se avete a cuore la sorte dei gattini, di tutti i gatti in giro per la provincia di Oristano, con gli Aristangati potete dare una mano d'aiuto concreta. Andiamo avanti con la musica. Joe Cocker, il brano è Unchange My Heart.
3: Baby, let me be, 'cause you don't care

siete, anche voi siete qua, presenti in questo momento. Adesso Saint Louis, Vosves e Apache con il brano Mis Illusiones, le mie illusioni.

Le mie illusioni. Beh, è sempre meglio essere ottimista, avere delle illusioni, che pensare in maniera arida, no? Non avere prospettive che le cose vadano in una maniera migliore. E la potenza dell'amore? Beh, eccola qua, che ce la declama Jennifer Rush, The Power of Love. Per voi alle 19:38 minuti primi e una manciata di secondi.

Era Jennifer Rush a cantarci il brano The Power of Love. Adesso invece un'esortazione da parte dei Police di non stare così attaccati. Come? Non ti devi affezionare? Don't stand so close to me. I Police di scena alle 19:43 primi.

0: E dopo i Police con il brano Don't Stand So Close to Me, non stare così vicino, adesso i Moda che affrontano il tema dei sentimenti che non si possono rivelare. Ti amo ma non posso dirlo, accompagnati da Bianca Zei, appunto, ecco i Moda con il brano Ti amo ma non posso dirlo.
1: Camminavo per strada e ho notato che la luce di casa, la luce era accesa. Ho pensato di farti un saluto, magari anche tu non hai sonno stasera. Penserai che sono passato

Modà e Bianca Tse insieme con il brano Ti amo ma non posso dirlo. Franco tenetevi compagnia con il programma Domenica con noi, ogni domenica dalle 18 e qualche minuto sino alle 20 in punto. Poi usualmente alle 20 in punto parte il programma di Paolo Dalu, Boges e Bardo e Sardegna. Adesso quest'oggi il programma di Paolo Dalu non andrà in onda, ci sarà una selezione musicale e poi alle 21:30 l'appuntamento con Giocara e il programma Woman and Rock, tutte le novità dal mondo del rock appunto selezionate per voi da Giocara. Adesso Marco Mengoni accompagnato in musica da Madame ci propone il brano Mi fiderò.

Era Marco Mengoni a proporci il brano Mi Federò, accompagnato artisticamente da Madame, ci ha proposto un piacevolissimo brano. Adesso andiamo avanti con la musica d'autore. Il grande artista Franco Battiato lo andiamo ad ascoltare con il brano La Cura. E questa, ragazzi, è proprio un'opera d'arte, quindi godiamocela con questi pensieri poetici di Franco Battiato. Poi andremo anche a concludere con l'ultimo brano in programma. Adesso Franco Battiato, La Cura.

Era Franco Battiato a tenerci compagnia con il brano La Cura. Dalla sua dimensione extraterrena ancora sentiamo la sua presenza. Proseguiamo con la musica degli Alphaville. Il brano è Sound Like a Melody. Allora, ho qui un messaggio dal direttore artistico di Music Factory di Stano che mi dice, ed è un ottimo suggerimento, cari ascoltatori, che dovete votare per il programma Sfida tra i giganti. C'è un solo voto, mi raccomando, Mattia Bazzar, Pupi FM e i Nomadi. Siete ancora in tempo per votare domani la seconda parte del contest fra questi artisti, quindi tra i Mattia Bazzar, i Pupi, la PFM e i Nomadi. La maniera con cui votare è quella di entrare nella chat WhatsApp di Music Factory Oristano oppure mandare anche i voti qua al 328-6136763 e dire chi volete portare avanti: Mattia Bazzar, Pupi FM o Nomadi. Con questo concluso, vi ricordo a mezzogiorno la nuova puntata del programma Sfida fra i giganti con Paolo Frau, interconnessione diretta dagli studi di Music Factory Oristano. In diretta sarà su Radio Centrale Oristano, ancora su Radio Felix On Air 2026, ancora su Radio Team 2000 e su Villa Urbana Net. Poi ci saranno le repliche il mercoledì alle 21, giovedì alle 16, venerdì alle 23 e domenica alle 10. Potrete riascoltare la appuntamento con Paolo Frau e il programma Sfida fra i giganti. Adesso vi lascio con gli Alphaville, vi ringrazio per il vostro attento e cordiale ascolto qui a questo appuntamento a domenica con noi e vi do appuntamento a sabato prossimo 17 ottobre 2026 per la nuova puntata del programma Sabato con noi. Dalle 18 a qualche minuto sarete in compagnia di Franco con la musica nazionale ed internazionale e la musica in versione originale e remixata. È tutto per oggi, godetevi la musica, godetevi la vita. Ciao, buona serata.

La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.

0: La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.
1: Va ora in onda Woman in Rock, conduce in studio Joe Cara.
2: Sì, siamo arrivati a un nuovo weekend. Benvenuti qui su Radio Centrale Oristano, su Radio Team 2000, su Radio Costa Smeralda, su Radio Italia Indie, su Radio Corallo, su Onda Radio 78, su Music Factory Oristano, su Radio Felix e su Radio Condivisione Palermo. Io sono Gio Cara e questa è Woman in Rock, con le notizie più interessanti direttamente dalla pianeta rock per quanto riguarda questa settimana che è appena terminata. Salutiamo Paolo Dalu che si occupa della parte tecnica e oggi si inizia così.

Aerosmith, che abbiamo ascoltato insieme ai The Rich, tornano a tenere un concerto completo dopo aver annunciato nel 2024 la fine delle loro attività dal vivo. La band si esibirà in due show all'Hollywood Bowl di Los Angeles, in programma per il 29 di ottobre e per il 1 di novembre, con il titolo California Dream On Aerosmith and Friends. E per queste due serate Aerosmith saranno affiancati da diversi ospiti, tra i quali Slash, Black Crowes, Billy Idol e tanti altri ancora. E a proposito di Billy Idol, tra poco vi vogliamo parlare proprio di lui.

Billy Idol insieme a White Wedding, e la città di Los Angeles ha deciso di dedicare una giornata proprio a Billy Idol. Il 13 di novembre sarà infatti proclamato ufficialmente il Billy Idol Day, un riconoscimento che il musicista britannico riceverà insieme

al suo storico chitarrista e collaboratore Steve Stevens. E la cerimonia si svolgerà durante una seduta del Consiglio Comunale, al termine della quale i due artisti saranno protagonisti di un evento gratuito aperto al pubblico nel centro di Los Angeles. E questa iniziativa anticiperà di un giorno l'ingresso di Billy Idol nella Rock and Roll Hall of Fame. Giriamo pagina, tra poco daremo spazio agli Imagine Dragons.

Oggi Woman in Rock si tinge di rosa. Facciamo un po' di gossip. Secondo quanto riportato dal magazine People, la storia d'amore tra il frontman degli Imagine Dragons, che abbiamo ascoltato insieme a Believer, e l'attrice Mina Kelly sarebbe giunta al capolinea. I due, che avevano iniziato a frequentarsi nel 2022, sono stati una delle coppie più amate dai fan, pur avendo sempre mantenuto una grande riservatezza sulla propria vita privata, e al momento non sono stati resi noti i motivi della rottura, né sono arrivate dichiarazioni ufficiali da parte dei diretti interessati, ma le indiscrezioni lasciano intendere che la separazione sia avvenuta in modo sereno. Io sono Giocara, questa è Woman in Rock, il grande rock del fine settimana. Si continua con la musica, con le notizie, tra poco toccherà a Paul McCartney.

Paul McCartney ha pubblicato 3 nuove canzoni recuperate dalle sessioni di registrazione del suo ultimo album The Boss of Dungeon Lane e ora disponibili in una nuova edizione ampliata del disco. Tra questi brani c'è One Night Stand che abbiamo appena ascoltato e la nuova pubblicazione intitolata semplicemente The Boss of Dungeon Lane Special Edition uscirà in formato doppio vinile il 9 di dicembre. Woman in Rock sta per terminare, ancora una canzone e poi ci salutiamo.

0: gli Scorpions con Rock You Like a Hurricane, e il biopic a loro dedicato ha finalmente un trailer e una data d'uscita. Window Change, il film che porterà sullo schermo una parte della storia della band, arriverà nei cinema in Germania il 28 di gennaio del prossimo anno, e la distribuzione internazionale, inclusa l'Italia, deve ancora essere definita e comunicata ufficialmente. Woman in Rock si conclude qui, grazie a tutti per avermi seguito anche oggi, e vi ricordo che noi torneremo con la replica di questo appuntamento di Woman in Rock nei prossimi giorni e con un nuovo spazio il prossimo fine settimana qui su Radio Centrale Oristano, su Radio Team 2000, su Radio Costa Smeralda, su Radio Italia Indie, su Radio Corallo, su Onda Radio 78, su Music Factory Oristano, su Radio Felix e su Radio Condivisione Palermo. Ancora grazie a tutti, ciao e a presto.
1: Avete ascoltato Woman in Rock, ha condotto in studio Joe Cara.

E nos amo il ballato, uno ballo cantato che si organizza da Paolo Cano de Lodè e saoga de Fausto Farris e Elena Carta. Continuiamo scomoghi in Sagantone Gaduresa, ascoltiamo su Domenico De Tori che Sagantone Mancumali.

E amos ascoltato sa cantone Gadureza, che in sa oghe de Domenico de Tori, amos ascoltato Mancumali. Continuamos chi in cordas e cannas e nos ascoltamos su destamento.

Amus ascoltato su testamento dai su gruppo Cordas e Cannas. Continuiamo skin su coro de Usini, nos ascoltamos su Mazzone. No.

Su coro di Usini nos ha fatto ascoltare Su Mazzone. Come lo ballamos nu ballitto, si siete d'accordo? Mi raccomando, preparate cose a ballare, lui ampilate vina su volume, l'ascoltamo dal suo gruppo Dilliriana.

Nos amor balladovinas un ballitu. E come vos scherzi a mentare che siete ascoltando Radio Sardegna Costa Smeralda, che su programma Bogues e Ballor de Sardegna. Siete in compagnia di Paolo, vinas a San Noè Mesa. Intanto vos ammento vinas che siamo ospitato dai Radio Team 2000, Villa Urbana Music, Radio Corallo, Music Factory Oristano, Radio Felix e Radio Centrale Oristano. Mi raccomando, bandidelo a tutti che beste questo programma, da domenica, da sasotto vinas a San Noè Mesa. Continuiamo schissauga di Luciano Pigliaro, nos ascoltamos su Sas Mamar de Urune.

E abbiamo ascoltato auge di Laura Spano, chissà cantone, Move a You. E come commenta Donzi Dominica, che è salutare a Mario, che mi ascolta da Inghilterra, Graziella e Giovannino, una bizia e un ubizio, che mi ascoltano da Ostia, Sarduosa amica Armea, che sono in Africa in missione, Miriam, un'amica dell'Ode, che però non resta in continente, e poi Samino Reda, che mi ascolta da Lula, si narra da Lucia. E che salutare Vina Sabainzo, che mi ascolta da Olbia. E come continuiamo, che in su gruppo Janas, e ascoltiamo Morer Devo a Fuculento.

Piero Marras nos ha fatto ascoltare la cantone Zio Paulino. Continuiamo con il sauge di Antonio Porco e nos ascoltiamo La Mirinzana.

0: canta Sassari.
1: E abbiamo ascoltato Vina Santonio Porco in sa cantone de Sassari, la Mirinzana. E come continuiamo in sauge de Maria Giovanna Cherchi e ascoltiamo su Zente Contenta.

Amus ascurtatus auge de Maria Giovanna Kerchegin sa cantone Zente Contenta. Finzas proie amur finitu. Ringrazio tottus oschiana ascurtatus a trasmissione Finzas a Savine e bordau appuntamento a domenica chienidi da esasotto a sanno e mesa. Bollasso in compagnia de Massimo Pittalis, Antonio Mastio e Alessandro Magrini che in caddos in festa. Bosamento che poi arriva da Gioccara che suo programma pro sus intenditore de sa musica rock, Woman in Rock. Grazie e buona serata a tuttus.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.